0: fortunata.
1: Il premio Oscar Angelina Jolie.
2: Ho il risultato della sua biopsia.
1: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
0: Non so come dirlo a mia figlia.
3: Metta la sua vita in pausa per un po'.
1: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
4: Non gliela daremo vinta.
1: Couture dal 26 agosto al cinema.
5: Ehi, Bugs!
6: Che succede, amico?
5: Parla del film!
6: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
5: E adesso?
6: Scopritelo con Coyote vs. Acme, al cinema dal 2 settembre.
5: Due biglietti e 8 popcorn!
6: Esagerato come sempre.
7: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
8: Radio Manila. Radio Manila.
9: Ora esatta, sono le 2:05.
10: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
11: Manila Box, con la signorina Manila 9001.

0: casa vuota.
1: Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi. Tutta la notte, tutte le

i nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Teo da Asti, vorrei ascoltare Natasha Bedingfield con Unwritten oppure Unforgivable Sinner di Lene Marlin. Un saluto a tutti i manilosi.

0: Sport.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
3: Radio Manile, la radio che te le suona.

i nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Alice e vorrei ascoltare Noi No di Gazzelle. Grazie, un saluto ai manilosi.

i nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Maria da Candia. Volevo dedicare Buon Vento di Jovanotti e Alfa, la mia preferita, alla mia amica Tiziana. Grazie.

i nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Manila, vorrei richiedere Los Angeles di Blanco e salutare Diego perché stanotte siamo diventati friends. Beato lui che ha finito. Buona giornata. Vada.

e i nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao signorina 9001, sono Francesco, vorrei ascoltare Love Sex American Express di Christian Marchi. Buonanotte a tutti.

0: Sentito parlare della straordinaria Aloe Arborescence? Da Aloe Ghignone nasce un succo purissimo ottenuto da Aloe Arborescence di altissima qualità, che aiuta a depurare l'organismo, sostiene le difese immunitarie ed è un ottimo antinfiammatorio. Chiama 011 187 69 077. Riceverai le bottiglie comodamente a casa tua. Ripeto, 011 187 69 077 oppure vai su aloeghignone.com.
1: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

i nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Rosetta. La mia amica Marianna è super fan della musica anni 80. Puoi mettere una canzone della Kool & The Gang oppure degli ABBA.

0: Ciao, sono Annalisa e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao signorina 9001, sono Caterina da Stradella. Mi piacerebbe ascoltare Bob Sinclair La La Song. Buon lavoro e buona serata.
2: Oh yeah.

0: siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 3:02.
3: Scegli una canzone nel Manila Box.
4: Manila Box con la signorina Manila 9001.

0: i nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao signorina Manila, siamo Timothy e Riccardo, stiamo tornando da Milano. Posso chiederti, ti fa stare bene di caparezza? Buona serata a tutti.
1: Radio Manila Weekend, falla suonare tu.
2: Hai mai sentito parlare della straordinaria Aloe Arborescence? Da Aloe Ghignone nasce un succo purissimo, ottenuto da Aloe Arborescence di altissima qualità, che aiuta a depurare l'organismo, sostiene le difese immunitarie ed è un ottimo antinfiammatorio. Chiama 011 187 69 077. Riceverai le bottiglie comodamente a casa tua. Ripeto, 011 187 69 077. Oppure vai su aloeghignone.com.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Manila te le suona quando vuoi.

ai nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao signorina 9001, sono Alice da Borgomanero e vorrei ascoltare Zucchero con 15 buone ragioni. Buonanotte a tutti.

0: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
1: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Benny dal Lago Maggiore. Volevo dedicare al mio amico Massimo Marrakesh con America Inch, così magari gli passa il sonno se pensi alla biondina della discoteca.

nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Dario da Asti, mi puoi fare ascoltare i ragazzi Sono in giro di Ligabue? La dedico a tutta la banda di amici della mia compagnia.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist.

0: Chiama 011 187 69 077. Riceverai le bottiglie comodamente a casa tua. Ripeto, 011 187 69 077. Oppure vai su aloeghignone.com.
1: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao, siamo Denise e Francesco da Torino. Stiamo tornando da Superga e vorremmo ascoltare Marash di Mater James.

0: Radio Manila, la radio che te le suona.
1: Ciao, sono Giorgia e se non ascolti Radio Manila, sei game over.

nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Antonio da Settimo. Mi potresti mettere per favore Molella con Awake? Grazie.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 4:02.
2: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
3: Manila Box con la signorina Manila 9001.

0: Radio Manila te le suona quando vuoi.
1: Let's go.

0: on time.
1: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, siamo al lavoro, Mimmo e Giorgio, potresti metterci la canzone di Ivana Spagna, ti amo ti amo ti amo, buon lavoro a chi lavora come noi.

i nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Buongiorno signorina, mi puoi mettere Streets of Philadelphia di Bruce Springsteen? Grazie, Giulia che va al lavoro. Buona giornata.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao signorina, per favore mi farete ascoltare I Romantici di Tommaso Paradiso. Ti ringrazio, saluto tutti i manilosi, auguro a tutti una buona giornata, un buon lavoro, buon inizio di settimana. Saluto in particolare Daniela Di Saluzzo, Margherita Di Santena, Gianni Panatè, Walter Di Sommariva Bosco e i panettieri di None. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Grazie signorina, ciao da Lino.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao carissima signorina, buongiorno. Per favore mi fai sentire Rod Stewart con Sailing o quello che hai in playlist. Altrimenti Christopher Cross con Sailing. Ti ringrazio, ti auguro un buon riposo, ti mando un abbraccio, saluto tutti i manilosi, un bacio a Silvia, Elsa, Eleonora, Margherita, un saluto a Gianni, Lino, Walter di Sommariva, Walter di Nona e le famiglie, auguro a tutti una buona giornata e chi non ascolta Radio Manila, Game Over, Daniela da Saluzzo, grazie, ciao.
2: Radio Manila te le suona quando vuoi.
3: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.

I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao signorina 9001. Sono Davide da Sommariva. Vorrei ascoltare Taylor Swift con Opalite. Grazie mille.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
2: A settembre ritorna la magia.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Sì, è vero.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Secondo te siamo maledette?
6: No.
2: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
9: Mi sento fortunata.
10: Il premio Oscar Angelina Jolie.
11: Ho il risultato della sua biopsia.
10: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
12: Non so come dirlo a mia figlia.
13: Metta la sua vita in pausa per un po'.
10: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
14: Non gliela daremo vinta.
10: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
15: Ehi, Bugs!
16: Che succede, amico?
15: Parla del film!
16: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
15: E adesso?
16: Scopritelo con Coyote vs. Acme, al cinema dal 2 settembre.
15: Due biglietti e 8 popcorn!
16: Esagerato come sempre.
2: Quest'estate.
17: È un dinosauro, quello.
18: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
19: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
20: Siamo nel passato.
21: Ora che facciamo?
22: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
23: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
24: Assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
25: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
26: Odio questa notte.
25: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
24: Ali.
25: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
27: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
28: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
29: Penso che non sia semplicemente una macchina.
27: Può un vuoto essere colmato?
30: Rimandalo indietro.
31: Te lo fa ricordare ogni giorno.
27: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
29: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato che in realtà non se n'è mai andato.
27: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
32: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
33: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
34: Sono le 5 e 4 minuti.
35: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
36: Manila Box con la signorina Manila 9001.

i nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Giorgio, volevo ascoltare i Cranberries con Dreams, augurare a tutti una buona settimana, ciao.

I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Buongiorno Radio Manila. Mi puoi far ascoltare Unica di Antonello Venditti? Grazie. Anna da Torino.

0: Hai mai sentito parlare della straordinaria Aloe Arborescence? Da Aloe Ghignone nasce un succo purissimo ottenuto da Aloe Arborescence di altissima qualità, che aiuta a depurare l'organismo, sostiene le difese immunitarie ed è un ottimo antinfiammatorio. Chiama 011 187 69 077. Riceverai le bottiglie comodamente a casa tua. Ripeto, 011 187 69 077. Oppure vai su aloeghignone.com.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Manila telesuona quando vuoi.

0: A ty.
1: La signorina, sono Walter Paterson da Bosco. Stamattina vorrei ascoltare qui in con Radio Gaga, salutare tutti i meravigliosi al lavoro, in particolare Gianni Padre Carmagnola, Lino, Walter Sinone, Daniele Saluzzo e Margherita Santina. Buona settimana a tutti, ciao signorina.
2: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao signorina, per favore mi faresti ancora ascoltare Ridere dei Pinguini Tattici Nucleari? Grazie mille. Ciao Dalino, un bacio alla signorina.
1: Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Dai Pinguini Tattici Nucleari.

I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Buongiorno Radio Manila, sono Noemi. Vorrei ascoltare una canzone a tua scelta dei The Strats, grazie.

Ciao Radio Manina, siamo Federica in Col di Scalenghe che stiamo andando dai nonni a Caudal Maggiore perché oggi si riparte a lavorare. Volevamo ascoltare la canzone Semplicemente di Sara Toscano e Mida. Grazie, e chi non ascolta Radio Manina è game over.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist.

0: La signorina 9001 te le suona quando vuoi. Tutto il weekend, tutti i weekend.
1: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Buongiorno amici di Radio Manila. Io e la mia ragazza stiamo tornando a casa dalle ferie e ci piacerebbe ascoltare il regalo mio più grande di Tiziano Ferro.
1: Amici di Radio Manila, sono Tiziano Ferro e vi mando un bacio enorme. Ciao!

voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro, e non un comune regalo di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: coi tuoi occhi qui di fronte. Sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu. Hai il regalo mio più grande.
1: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
2: Buongiorno signorina, buongiorno Radio Manila, l'unica che ce ne suona 24 ore su 24 per me i panettieri. Senti carissima, volevo chiederti la canzone di Pupo, Lo devo solo a te, e dedichiamo tutti i manilosi, lo chiamo Daniele Saluzzo, Vita Margherita, Grande Tumba, Disco Volante, Nino Pane a te, Gianni Valente Carmagnolo, Adesso Maria Bosco. Salutiamo tutti i miei clienti, tutti i manilosi, il Patataro, Marco Porticiero di Canelli, Marco, mio carissimo amico di nonne, lo salutiamo caramente, e tutti tutti quanti manigliosi. Che dire signorina, chi non ascolta Radio Manila, sono super game over. Giacomo da Pedragno, buon lavoro a tutti, ciao ciao, buon lunedì.

0: La Manila 9001.
1: Manilosi belli, buongiorno a tutti, eccoci insieme per affrontare con energia la nuova settimana. Il vostro compito è quello di divertirvi richiedendo le canzoni più belle al 338 50 38 908. Siete sempre tantissimi e la prossima richiesta è già pronta. Ciao Radio Manila, sono Lorenzo e sono appena tornato a casa dalle vacanze. Immaginate il dramma del rientro al lavoro. Vorrei ascoltare No Tengo Danero, grazie.

I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Claudia. Per cortesia vorrei dedicare la canzone Buon Vento di Jovanotti e Alfa al mio compagno Gianca e ringraziarlo per essere al mio fianco. Grazie.

0: Buon vento!
1: Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Dai pinguini tattici nucleari.
2: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
3: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
4: Siamo aperti anche ad agosto.
5: Dal 28 agosto al 6 settembre, Carmagnola si accende con la Fiera Nazionale del Peperone. Oltre 300 stand, show cooking, street food e grandiosi spettacoli. E sul palco del Foro Festival, Levante, Pablo Trincia, Maurizio Battista, Steph Barnes, K-pop e tantissimi altri. Non mancare! Programma completo su fieradelpeperone.it.
6: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
8: Radio Manila te le suona quando vuoi. Ask yourself this.

0: talk about.
1: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
2: Buongiorno a tutti gli amici di Radio Manila da Nico 70. Carissima Radio Manila, mi piacerebbe ascoltare Gino Vanilla con Break Cars. Nel caso in cui non fosse possibile, allora Nick Cameron con I Promise Myself. E come sempre, i grandi successi passati al Break Cars di oggi solo su Radio Manila. Radio Manila Estate. E sei sulla cresta dell'onda. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao!

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao signorina, per favore mi farete ascoltare Un giorno mi dirai degli Stadio. Ti ringrazio, saluto tutti i manilosi, auguro a tutti una buona giornata, un buon lavoro, specialmente ai panettieri, e ricordo sempre chi non ascolta Radio Manila è game over. Grazie signorina, ciao da Lino.

0: L'estate su Manila.
1: I nostri manilosi al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, sono Giorgio della Val di Susa. Mi puoi far ascoltare Sola di Viola Valentino? Grazie.
0: Radio Manila, falla suonare tu.

tutti, Manila Manilosi. Questa mattina volevo chiederti se fosse possibile Shakira con Maluma, canta e shanta, io adesso non mi ricordo, comunque quella. Chi non ascolta Radio Manila è gay.

Ciao Radio Manila, sono Marino da Biella. Mi fai ascoltare una canzone di Bruno Mars, Scegli tu, grazie e buona giornata. I nostri manilosi al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è in diretta con noi. Buongiorno signorina 9001. Gentilmente mi fai ascoltare Cade la pioggia dei Negramaro, grazie, ciao da Enzo.

paga per il tuo racconto, scrivi tu la fine, io sono pronto. Non voglio stare sulla soglia della nostra vita, guardare che è finita, nuvole che passano e scaricano più.

0: sono Angelina Mango e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Sono sempre di più gli ascoltatori che scelgono Aloe Arborescens a marchio Ghignone. Spremuta a freddo, decorticata a mano. Non è un farmaco, ma un efficace integratore utile a migliorare gastrite, sindrome da colon irritabile, infiammazioni osseomuscolari. Eccellente coadiuvante, prima, durante e dopo lunghe cure farmacologiche. Gli ascoltatori lo sanno bene. Lo sanno bene. Per questo ordinano il pregiato succo Aloe Arborescens chiamando il numero 011 187 69 077. La sede in via Circonvallazione 5 a Pecetto Torinese è sempre aperta, compreso sabato, domenica, anche nel mese di agosto. Telefono 011 187 69 077.
2: Attenzione, attenzione! Mentre gli altri sono al mare, approfitta dell'affare!
3: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
4: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare. Divani Totac, aperti tutto il mese di agosto.
5: Correte, sono gli ultimi giorni. Totac.
6: Dal 28 agosto al 6 settembre, Carmagnola si accende con la Fiera Nazionale del Peperone. Oltre 300 stand, show cooking, street food e grandiosi spettacoli. E sul palco del Foro Festival, Levante, Pablo Trincia, Maurizio Battista, Steph Barnes, K-pop e tantissimi altri. Non mancare! Programma completo su fieradelpeperone.it.
7: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba.

0: il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340 233 1359. Ripeto, 340 233 1359.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Buongiorno signorina, eccoci qua, il Panatemat. Senti carissima, volevo chiederti gentilmente, potevi mettere la canzone Sherry Sherry Lady, la dedichiamo a tutti i marinosi, tutti i nostri carissimi clienti, augurandogli una buona giornata, un buon lunedì, buon inizio lavoro. E che dire, e chi non ascolta Radio Manila essendo un super game over. Ciao, Elsa, Nonne, Panatera, buona giornata a tutti.

0: Vanilla Box.
1: Estate con noi. Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
2: Radio Manila. Radio Manila.
3: Ora esatta.
4: Sono le 7:02.
5: Scegli una canzone nel Manila Box.
6: Manila Box con la signorina Manila 9001.

0: Manila 9001.
1: Manilosi belli, buongiorno a tutti. Fino alle 8 insieme con tanta energia. Vi state divertendo a richiedere le vostre canzoni preferite al 338 50 38 908. Scopriamo insieme di chi è la prossima richiesta. Ciao Radio Manila, siamo Sabrina, Sani e Giglio. Stiamo partendo per Foggia. Ci piacerebbe ascoltare con un deca degli 883.
2: Ciao, sono Max Pezzali e se non ascolti Radio Manila sei game over.

i nostri manilosi al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Buongiorno, vi posso gentilmente chiedere Reality di Cosma e Richard Sanderson? Grazie.

0: Ciao, sono Francesco Renga. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Hai visto? Sarà una L?
2: Ma no, come minimo è una XL.
3: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
1: Oh, il genio dell'Asta del Mobile!
3: Gli sconti volano fino al 70%.
2: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
3: Ma certo, in più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro. Gli sconti doppia XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?
1: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
4: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
5: Siamo aperti anche ad agosto.
6: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
7: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
6: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
7: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
6: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Lepanto 8C, zona Santa Rita.
7: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
8: Govone in festa. Dal 20 al 25 agosto, Govone vi aspetta per i festeggiamenti patronali e per l'undicesima sagra della Lumaca. Ogni sera grande stand enogastronomico e in piazza Roma, ai piedi del Castello Reale, musica e orchestre dal vivo. Info sui profili Facebook e Instagram della Proloco di Govone.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: i nostri manilosi al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, siamo in viaggio per le vacanze. Volevo dedicare a mio marito Tu sei per me di Enrico Nigiotti. Grazie.
1: Ciao, sono Enrico Nigiotti. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

Abbiamo finito le parole. Non hai bisogno più di me, forse. Entra quegli occhi quanto mare che c'è. Ed io non so neanche più nuotare. Finestre sul tramonto, la vita che ci graffia. Ne abbiamo viste troppe proprio io e te. Ti bevo da una tazza senza mandarti giù, mandarti giù. Ma tu sei per me.

0: innamorato di te.
1: I nostri manilosi al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, è possibile ascoltare la rondine di Mango? Grazie, buona giornata a tutti, Giulia.
2: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buongiorno signorina 9000, buongiorno Radio Manila, buongiorno Malinosi, sono Michael di Borgomanero. Oggi vorrei cortesemente ascoltare una canzone per te di Vasco Rossi, e chi non ascolta Radio Manila è un super gay.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buongiorno Manilosi, qua siamo Nicoletta e Anna e io sono stata svegliata presto nonostante sia il mio giorno libero per colpa di mia mamma, ma la perdoniamo questa mattina. E volevamo chiedervi una qualsiasi canzone di Rama, e chi non ascolta Radio Manila è game on.

0: Ciao, sono Irama, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Ciao, Radio Manila, siamo i testimoni di Jonathan. Eh sì, che ci andrebbe una bella canzone di Battisti, un'avventura, e la dedichiamo ai miei amici, a Gianni e Andrea, che siamo andati al rifugio questa sabato, bellissimo, tra mulattiere e laghi alpini. E ragazzi, chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Giorgio, sono in macchina con Daniele, nostra figlia Bianca, e stiamo andando al mare a Rimini. E volevo chiedervi se ci potevate mettere La testa gira di Fred De Palma. E chi non ascolta Radio Manila è un super game over.

Ciao carissima signorina, per favore riesci ancora a farmi sentire Venditti con Amici Mai? Oppure fosse già passato mi metti Umberto Tozzi con Gli Innamorati? Ti ringrazio, ti mando un abbraccio e auguro a tutti una buona giornata. Daniela da Saluzzo, grazie, ciao.

0: Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
1: Ehi, festa in atto e non hai piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
2: Ecotecnologie, basta un click. Ecocn.it. CN, scritto proprio come cuneo. Ecocn.it.
3: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
4: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare. Divani Totac, aperti tutto il mese di agosto.
5: Correte, sono gli ultimi giorni.
6: Totac.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Radio Vanilla, falla suonare tu.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist.

0: casa vuota.
1: Radio Manila te le suona quando vuoi, giorno e notte, 24 ore su 24.
2: Manila 9001.
3: Cari manilosi, siamo arrivati ai saluti, ma dopo di me Alice D'Amico vi porterà l'allegria per tutta la mattinata. Continuate a mandare vocali e messaggi al 338 50 38 908. Ci salutiamo qui. Buona settimana e ascoltiamo ancora una canzone. Ciao Radio Manila, sono Angela. Puoi mettere Wind of Change degli Scorpions? Grazie.

0: L'app di Radio Manila sul tuo telefonino. Sei game over. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 8:01.
0: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
2: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Celebrazione ad Amatrice e in tutto il centro Italia per il 10° anniversario del terremoto che devastò la zona. Daniela Ubaldi.
3: Ore 3:36 del 24 agosto 2016, nel cuore della notte una scossa di magnitudo 6.0 colpisce l'Appennino centrale. Un sisma che alla fine lascerà sul campo un bilancio pesantissimo di 299 morti, 237 ad Amatrice, 51 ad Arquata del Tronto, 11 ad Accumoli, 388 le persone ferite. Era l'inizio di una lunga sequenza sismica che ha interessato Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. Lo sciame sismico non salva da nuove forti scosse che devastano il cuore della penisola il 26 e il 30 ottobre. In questa data la scossa con magnitudo 6.5 d'epicentro nell'area di Norcia, ancora più devastante. Oltre al dolore, nel ricordo e nelle commemorazioni, 10 anni sono anche il momento per fare il punto sulla ricostruzione. Il dossier del commissario straordinario, che contava ad Amatrice 4.333 edifici danneggiati dal sisma, fotografa la situazione al 28 maggio 2026. Gli interventi conclusi hanno consentito finora di recuperare 1.628 edifici, mentre circa il 72% degli edifici danneggiati risulta inserito nel percorso di ricostruzione. Più ombre nel cantiere di Amatrice, che pure ha accelerato nell'ultimo anno. Secondo i dati raccolti dalla Reuters, risulta ripristinato solo il 38% degli immobili danneggiati.
2: Ma è stata un'altra domenica di sangue in terra palestinese. 3 i morti in un raid israeliano a Gaza, tra le vittime un bambino di 4 anni e un 14enne. È stato ucciso dall'esercito dello Stato ebraico a Nablus, in Cisgiordania. Jacques Moretti, proprietario del locale di Cramontana in Svizzera, devastato dalle fiamme nella notte di Capodanno, in cui persero la vita 41 persone, è stato arrestato nella notte tra l'11 e il 12 agosto scorso con l'accusa di violenze coniugali ai danni della moglie Jessica. La donna è tuttora ricoverata in ospedale a causa delle lesioni riportate. Ora la pagina sportiva. Calcio: Juventus e Milan rispondono a Inter e Napoli vincendo Frosinone, ma che brivido nel finale e in casa del Torino. 3 punti anche per Atalanta e Lecce. Maurizio Pizzoferrato.
4: Sarà solo la prima giornata, ma in quello che sarà il lungo viaggio verso lo scudetto, ieri il campo ha detto che intendono partecipare anche Juventus e Milan. I bianconeri di Luciano Spalletti hanno vinto a Frosinone per 1-0, gol di Bremer nel primo tempo. Poi le troppe occasioni mancate per il raddoppio hanno permesso ai padroni di casa di crederci sino a sfiorare il clamoroso pari nel finale, con una traversa colpita da Calvani di testa. Spalletti intanto bacchetta Colomuani e chiede un centravanti che segni. Esulta come un tifoso di curva il tecnico portoghese del Milan Amorim per il successo dei rossoneri sul campo del Torino, 2-1 per il diavolo, grazie alle reti nella ripresa del giovane Cissé e del subentrato Rabiot. Nel recupero il gol granata firma di Adams. Nella domenica di Serie A conquistano i 3 punti anche Atalanta e Lecce. A Bergamo la squadra di Maurizio Sarri ha battuto 2-1 il Sassuolo. A segno Raspadori, pareggio nero-verde con Odenthal, poi la risolve Kristovic. Infine colpo salvezza del Lecce dell'ex Di Francesco, 2-0 a Venezia, grazie ai sigilli di Gorter e Thiago Gabriel. Oggi si chiude con 2 gare, alle 18:30 a Bologna-Lazio, alle 20:45 Roma-Fiorentina.
2: Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Manila News.

capito. Iniziamo con Sunshine Jungle, uscito proprio venerdì. Buongiorno, iniziamo la settimana del Manina Box Breakfast 8-11. Come state? Sigla? Sigla, andiamo.

0: Radio Manila.
1: Ma buongiorno Piemonte, Lombardia, Valle d'Aosta, Liguria, tutti coloro che ci ascoltano in tutti i modi possibili, e sono tantissimi, guardando anche i numeri dello streaming. E poi vabbè, chi ci può ascoltare in DAB, il DAB è la cosa migliore, però la nostra app è la cosa più comoda per sentirci ovunque. 338 50 38 908 per i vostri messaggi.

0: c'è un profumino di quelli dopo Calvin Harris, di un grande successo. Ma senti qua, vedi che c'era il profumino? Chi abbiamo? Avanti.
1: Buongiorno Alice, buongiorno a tutti i manilosi, buon inizio settimana. Alice, come sempre fai tu, vi auguro buon proseguimento, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Baci baci, Stella.
0: Ciao Stella, buona giornata. Ho scelto Bryan Adams con Tina Turner, It's Only Love.

0: bella, bella, bella, anche l'arrangiamento bello, con questa chitarrone. Brian Adams, Tina Turner, It's Only Love. Devo salutare Beatrice che sta partendo per le vacanze, va in Sardegna, voleva ascoltare Nostalgia di Blanco, che arriva tra poco.
1: Manila Box Breakfast.
2: Io sono Fiorella Mannoia e vi avverto, se non ascoltate Radio Manila siete game over.
3: Ehi, festa in atto e non hai piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
4: Ecotecnologie, basta un click. Ecocn.it. CN, scritto proprio come cuneo. Ecocn.it.
5: Dal 28 agosto al 6 settembre, Carmagnola si accende con la Fiera Nazionale del Peperone. Oltre 300 stand, show cooking, street food e grandiosi spettacoli. E sul palco del Foro Festival, Levante, Pablo Trincia, Maurizio Battista, Steph Barnes, K-pop e tantissimi altri. Non mancare, programma completo su fieradelpeperone.it.
6: A Valfenere ad Asti torna la festa patronale. 27 e 28 agosto, vineria in piazza con vigne e piatti tipici locali. Sabato 29, grigliatissima e DJ Matt Joe. Domenica 30 dal mattino, fiera agricola e rassegna bovina. Alla sera, grigliatissima e liscio. Seguici su Facebook e Instagram, Proloco Valfenera.
7: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
9: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
10: Manila Box con Alice D'Amico.

0: nostalgia su Radio Manila. Qui mi sa che arriva un pezzettone di quelli da momento canterino, anzi direi momento karaoke doppio, quindi karaoke plus. Avanti.
1: Ciao Radio Manila, sono Giacomo. Volevo chiedervi se era possibile mettere Alghero di Giuni Russo, e chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ma stanno andando tutti in Sardegna questa settimana? Eh beh, comunque vi capisco molto bene.

0: aspetta, non vanno tutti in Sardegna. Aspetta, perché abbiamo un messaggio giunto al 338 50 38 908.
1: Siamo Massimo, Maria Sole e Domitilla e stiamo andando in vacanza al paese dei miei nonni. E quindi vorremmo ascoltare Al mio paese di Serena Brancale. E chi non ascolta Radio Marina è game.
2: È un game over.
1: Ciao.
0: Ciao, un abbraccio, però adesso siamo qua tutti pronti, curiosissimi a capire qual è questo paese. Un abbraccio, buone vacanze.
3: Io ascolto Radio Manila. Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Serena Branca, Levante degli Al mio paese su Radio Manila, sentiamo.
1: Ciao Radio Manila, mi metteresti la colonna sonora di Greatest Showman? E chi non ascolta Radio Manila è game over. Roberta Datrana.
0: Ciao Roberto, ho scelto quella di Pink, Million Dream.

0: A Million Dreams, Pink, su Radio Manila 8:32, c'è lo spazio alla viabilità, vero? Ciao, sono Laura, metti dalla mia parte di Gabbani? Grazie mille, buon inizio di settimana a tutti, chi non ascolta Radio Manila e Game Over, un abbraccio Laura, tra poco dopo la viabilità.
1: Manila Box, estate con noi.
2: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Muoversi in Piemonte.
5: Buongiorno e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Prudenza per un incidente sulla 26 Genova Voltre Gravellona Toce, tra Casale Monferrato Sud e Casale Monferrato Nord in direzione Gravellona Toce. Ci occupiamo della provincia di Cuneo, per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 107 tra Caprauna e Alto e sulla provinciale 101 tra Ceva e Monbasiglio. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Manila. Viabilità.
6: Richiedi la tua canzone nel Manila Box. 338 50 38 908.

Francesco Gabbani con Dalla Mia Parte. Siete su Manila, l'unica radio che ve ne suona quando volete, anche d'estate. Lo sapete che siamo insieme 24 ore su 24. 338 50 38 908 per i vostri messaggi. Messaggio cortissimo da parte di Sara che vuole sentire Canzone d'amore di Geoliere. L'ascoltiamo. Scaricate la nostra app per avere sempre Manila a portata di dito e di udito. Geoliere.

Gioielli, canzone d'amore. Adesso devo salutare Lorenzo, che un po' di tempo fa, prima che arrivassi io in diretta, aveva chiesto una canzone, Afferrare una stella di Bennato. Grazie mille, buon inizio di settimana a tutti. Molto volentieri l'ascoltiamo qui su Radio Manila, l'unica radio che ve le suona quando volete. Bennato, la canzone del Duffritti 1, sbaglio? Duffritti 1, Tondi Tondi.

0: con Ferrara Nastella, un anno dopo il cambio millennio. C'era questa canzone, avanti.
1: Buongiorno Radio Manila, sono il pizzaiolo in camicia del ristorante Paese di Borgo Monero. Oggi ciao. Volevo ascoltare America di Gianna Nannini, dedicarla a tutti e ricordare che chi non ascolta Radio Manila è un super game over. E che pizza!
0: Ciao Andrea, questa è la nuova, l'ultima. Cercherà.

0: Avanti.
1: Buongiornissimo Radio Manila, sono Monica da Venaria.
0: Monica.
1: Ciao Alice, ho finito le vacanze, si deve tornare a lavorare, ma non oggi. Allora, volevo ascoltare una canzone, se ce l'hai, di Massimo Di Cataldo, Che sarà di me, perché l'ho ascoltata ieri e mi ha fatto tornare indietro nel tempo. Se ce l'hai me la faresti ascoltare, grazie. Un bacione a tutti e chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao!
0: Ciao Monica, io ti dico che insomma è meglio, no? Quando uno può ripartire e tornare a lavorare. E ti ha riportato indietro fino al 1985, tra poco.
2: Manila Box Breakfast!
3: Ciao, sono Luca Argentero e se non ascolti Radio Manila sei game over.
4: Troppe notti sveglio per il caldo? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore Mitsubishi a partire da 1200 euro anziché 1700. Paghi a rate. La prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
5: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
6: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sedi a Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
7: Siamo aperti anche ad agosto.
8: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
9: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
8: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
9: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
8: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, via Nicola Fabrizi 49, zona San Donato.
9: Info 338 22 98 730 e comprooro.it.
10: Gli incentivi statali sui veicoli commerciali sono già finiti? Nessun problema! Da Ford Autos Società Benefit gli incentivi continuano. Su tutta la gamma di veicoli commerciali, benzina, diesel, ibrida o elettrica, di Courier, Connect, Custom, Ranger e Transit, in versione van o allestiti, sconti fino a 20.000 euro da listino, anche senza veicolo Euro 4 da rottamare, con la leggerezza del tasso a partire dal 5,90 su più di 200 veicoli in pronta consegna.
11: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
12: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
13: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
14: Manila Box con Alice D'Amico.

0: vogliamo parlare del successo pazzesco che ebbe Massimo Di Cataldo negli anni tardi? Che sarà di me, canzone bellissima, abbiamo appena ascoltata. Chi c'è al 338 50 38 908?
1: Buongiorno Alice, buon lunedì a tutti. Sono salita in macchina e ho sentito che iniziava le 8. Chiedo una canzone dei Duran Duran, quella che vuoi. Grazie, buona giornata, chi non ascolta Radio Manile Game Over, saluto le sorelle della Marcella. Ma allora stasera piove? Ancora
0: sì.
1: Pioggia? Anche domani? Ciao ciao.
0: Da pioggia oggi anche un po' domani. Anniversary!

0: Duran tornavano con questa Anniversary. Siete su Manila, buongiorno. Mi sa che si è conclusa la prima ora del Manila Box Breakfast estivo questa settimana in versione 8-11 su Radio Manila. Chi c'è?
1: Ciao Radio Manila, siamo Tommaso e
2: Caterina
1: e stiamo andando al mare e vorremmo ascoltare Sorry, scusa, lo sento dei Pinguini Tattici Nucleari. E chi non ascolta Radio Manila,
2: Game Over.
0: Ciao ragazzi, buon mare. Intanto saluto anche il nostro Massimo che ci scrive da Aosta. Buongiorno Massimo, anche a te. News e torniamo con i Pinguini Tattici Nucleari. Rimanete appiccicati.
3: Radio Manila, estate.
4: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
5: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
6: Radio Manila. Radio Manila.
7: Ora esatta. Sono le 9:01.
8: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
9: Ancora buongiorno da Alessandro Cisiling. È stata un'altra domenica di sangue in terra palestinese. 3 morti in un raid israeliano a Gaza. Tra le vittime un bambino di 4 anni e un 14enne. È stato ucciso dall'esercito dello Stato ebraico a Nablus in Cisgiordania. L'alta rappresentante Callas ha definito illegali intanto le nuove colonizzazioni varate da Israele. Nel fine settimana l'appello di oltre 100 ex diplomatici britannici e francesi che chiedono tra l'altro di chiudere ogni partnership e fornitura militare a Israele nonché gli accordi di partenariato in vista dell'istituzione di uno Stato palestinese. Intanto permane il muro contro muro tra Stati Uniti e Iran sullo stretto di Hormuz, che Donald Trump ha detto di ritenere territorio americano. Ieri il Parlamento iraniano ha varato una sorta di pedaggio per le navi in transito e Teheran annuncia sanzioni per chi viola le restrizioni e sarebbero meno di 20 le navi transitate nel fine settimana. E si riaccende il confronto tra l'Arabia Saudita e i ribelli filo-iraniani dello Yemen. Riyad fa sapere di aver lanciato droni contro diversi obiettivi UTI. La Russia potrebbe mobilitare altri 300.000 soldati entro la fine dell'anno dopo le elezioni parlamentari del mese prossimo con l'obiettivo di completare l'occupazione del Donetsk. Lo ha detto il presidente ucraino Zelensky, che intanto ha bocciato l'ipotesi di tenere nuove elezioni in Ucraina. Sarebbero, ha detto, uno tsunami in tempo di guerra. Intanto, secondo i media russi, la visita a Mosca degli inviati speciali americani Witkoff e Kushner sarebbe stata rinviata a data da destinarsi. Ricorre oggi il 10° anniversario del terremoto che il 24 agosto del 2016 devastò Amatrice e molti altri centri di Lazio, Marche e Umbria. Circa 300 i morti, 239 dei quali nel centro reatino. La notte alle 3:36 ora del sisma si è svolta una fiaccolata per ricordare le vittime. In giornata altre commemorazioni che culmineranno alle 17 con la messa in suffragio delle vittime presieduta dal cardinale Zuppi, presidente della CEI ad Amatrice, e attesa anche la premier Meloni. Infine una notizia di sport: Italia inarrestabile agli europei femminili di pallavolo. A Göteborg le azzurre di Velasco hanno battuto 3-0 anche la Svezia, padrona di casa dopo gli analoghi successi su Croazia e Montenegro. Ed è tutto per il momento, grazie dell'ascolto.
8: Manila News.

0: Manila.
1: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
2: Manila Box con Alice D'Amico.

0: PTN, pinguini tattici locali con Sorry, scusa lo sento, per iniziare la seconda ora insieme nel Manila Box Breakfast versione 8.11. Buongiorno, ricordatevi la nostra app, scaricatela mi raccomando per avere Manila a portata di dito e di dito, e ricordate soprattutto il nostro numero mitico, catartico, artistico e colorato, il 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila.
0: Ciao.
1: Io sono Eleonora e sto andando al mare. Vorrei ascoltare Dai Dai di Shakira. E chi non ascolta Radio Manila è Game Over.
0: Giusto, così ci diamo una

Aro, Aro, Shakira, Burna Boy con Dai Dai. Richiestissimo i nostri mini manilosi. D'altra parte, bellissima questa canzone. E poi, vabbè, ha avuto un grande successo per il mondiale. Ciao Alice, come stai? Con questo fresco, io sto molto bene. Vorrei ascoltare Quando sarò morto di J-Ax, oppure fosse già passato L'amore non mi basta di Emma. Grazie Alice, ti mando un grosso bacione. Chi non ascolta il Game Over, anzi, Super Game Over. Ciao da Linda. Sì, Linda, però. Io è una delle notti in cui, secondo me, a mio avviso, c'è stato più AFA. Sbaglio?

0: Quando sarò morto nasca J-Ax su Radio Vanilla. Abbiamo adesso una richiesta per un successo pazzesco di qualche anno fa. Ve lo dico l'anno? Vabbè, se volete ve lo dico, ma l'anno è il 1900 Rifatti 3. Attenzione, ve la dico la canzone? Vabbè, intanto saluto Tiziana che me la richiede, che stamattina vuole sentire un pezzo degli Eurythmics, ma non vi dico quale. Tra poco!
1: Ciao, sono Lazza e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Quando il benessere digestivo ha bisogno di cure, scegli la qualità della natura. Aloe Ghignone propone Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo, preparato con cura artigianale. Un valido supporto per il benessere dell'apparato digerente e utile nei periodi di particolare stress per l'organismo, anche durante percorsi farmacologici prolungati. Per informazioni e ordini 373 82 51 062. Lo studio olistico naturopatico Aloe Ghignone ti aspetta a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
3: Hai visto? Sarà una L?
4: Ma no, come minimo è una XL.
5: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
3: Il genio dell'Asta del Mobile!
5: Gli sconti volano fino al 70%.
4: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
5: Ma certo, in più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro. Gli sconti doppia XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?
6: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
8: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
9: Manila Box con Alice D'Amico.
10: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Ciao Tiziana, adesso abbiamo... Ah, è lei!
1: Buongiorno Alice, sono Cristina di Torino. Buona giornata a te e a tutti i mandilosi, buon inizio settimana. Senti, questa mattina mi metteresti Mickey Rama con Cabana, se fosse possibile. Lo dedico alla mia collega e a tutti i pazienti in ambulatorio, a chi non ascolta Radio Manila e Game Over. Un bacione, ciao!
0: Ciao, un bacio a te, buon lavoro! 338 50 38 908 per i vostri messaggi. Questa è Habana, come dice lui, i Rama.

0: di Manila, mannaggia, grazie anche per tutti coloro che stanno aggiungendo sui miei social personali, grazie, grazie, grazie. Chi abbiamo? Abbiamo il nostro Michael.
1: Buongiorno Alice, buongiorno a tutti marinosi, buon inizio a settimana, sono Michael di Borgomanero.
0: Ciao.
1: Oggi vorrei sentire cortesemente finalmente tu di Fiorello. Ti auguro a tutti ancora un buon inizio a settimana e chi non ascolta Radio Manila è un super gay move.
0: Fino al Tratifi 5 torniamo, 1900 Tratifi 5, poi abbiamo Muoversi in Piemonte, cioè la viabilità, e chi abbiamo con noi? Buongiorno Alice, sono Vincenzo da Varallo, salutami tanto Varallo Vincenzo, vorrei dedicare il singolo di Lifiba, Regina di Cuori, a mia moglie Cristina e dirle che la amo da morire, un saluto a tutti i manilosi, chi non ascolta Radio Manila è game over. E ho passato un anno dalla zona di Varallo, ma proprio lì vicino, a Borgo Sesia. Fiorello, finalmente tu!

0: Manila Box. Estate con noi.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. Lungo la statale 33 del Sempione segnaliamo rallentamenti per lavori tra Rho e Castelletto Ticino in entrambi i sensi di marcia. Vi informiamo quindi che sulla statale 26 della Valle d'Aosta è chiuso per lavori lo svincolo di Ivrea in orario 7:17. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Manila. Viabilità.
3: Richiedi la tua canzone nel Manila Box. 338 50 38 908.

0: no, scusate, ero io. Chi è che ha aperto il microfono? Buongiorno Manilosi, buongiorno Manilosi. Questo è Manila Box Breakfast estivo in questa settimana, versione 8-11. Chi abbiamo al 338 50 38 908?
1: Buongiorno Alice, buongiorno a tutti Manilosi, Giuseppe.
0: Ah, lui.
1: Buon lunedì e buon inizio settimana. Le temperature sono abbassate, stasera dovrebbe piovere, ma nella settimana pioverà e fa freddo anche. Senti, come sarà la settimana? Facci il meteo spiccofoloso. Senti, io voglio sentire Non credo nei miracoli di Lara Bono, e chi non ascolta le miniere che ti anche di muovere. Bacina grazie alla vita, Angela Gisina del mio corazon. Bacina Bettina, ciao!
0: Ciao Bettino, ma sai che questa settimana sta cambiando di 10 minuti in 10 minuti sui metei? Allora, oggi piove sicuro, e vi dico anche che è cambiato un po' l'orario, ma continua a darmi comunque temporali alle 20, poi una breve pausa e poi diciamo che di notte, insomma, ci darà giù fino all'una, alle 2. Ma la cosa strana è che anche in settimana è cambiato, perché abbiamo martedì, domani, un po' di pioggerellina intorno alle 8 di mattina e poi basta. Poi ci sarà una pausa sino a giovedì, venerdì, dove di nuovo ci saranno goccerelline. Insomma, la temperatura massima si raggiungerà giovedì con 28 gradi e di sera ormai va giù tranquillo, di notte 18-19.

0: lì, se potessi tu sorprendermi.
1: Laura Bono, Non credo nei miracoli, su Radio Vanilla. Abbiamo le nostre mini manilosi, mini manilosi. Sentiamo.
2: Radio Vanilla, siamo Diletta e Filippo e stiamo andando alle miniere di Salco e vorremmo ascoltare Sprinter Shell. E se non fosse possibile, buona domenica di Olli. E chi non ascolta Radio Vanilla è un game over. Buon lunedì a tutti.
1: Ciao. Ma voi vi riferite a questa domenica di Olli?
3: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: Finca che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Olli con questa domenica su Radio Manila, Manila Box Breakfast estivo. Buongiorno Alice, buongiorno a tutti i manilosi, sono Raffaella. Sono reduce da un lungo weekend rigenerante alle terme sull'Appennino tosco-romagnolo, che bello. E mi è mancata tantissimo Radio Manila, specialmente la tua trasmissione. Ma un abbraccio, Raffaella. Rieccomi al lavoro, ricaricata e rigenerata. Vorrei iniziare la settimana con una canzone di David Bowie, a tua scelta. Grazie, buon lunedì a tutti. Ma sai che noi casualmente, come avviene spesso su Radio Manila, abbiamo un messaggio.
2: Ciao caro Alice, buongiorno, come stai? Come è andato il viaggio in treno? È stato
1: puntuale. Ma
2: ho
1: straordinario.
2: Avuto ritardi, perché solitamente... Volevo chiederti per favore Blue Jean di David Bowie, se puoi. Ti ringrazio, auguro a te e tutti i manilosi un buon inizio di settimana. Ti mando un abbraccio, saluto tutte le mie amiche e i miei amici. E chi non ascolta Radio Manila, game over. Daniela da Saluzzo, grazie. Ciao.
1: Ciao, ciao Daniela. Guarda, io sono rimasto, ma veramente positivamente colpito dai treni. Ma di una. Ma a parte la pulizia, ma bellissimi, nuovi, con tutti i comfort. E sto parlando di un treno regionale, quindi. Straordinario, di una puntualità e di una comunicazione incredibile. Sono rimasto veramente colpito.

0: più a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
1: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
2: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare. Divani Totac, aperti tutto il mese di agosto.
3: Correte, sono gli ultimi giorni.
4: Totac. Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
5: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
4: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
5: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
4: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Lepanto 8C, zona Santa Rita.
5: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it. Dal 28 agosto al 6 settembre, Carmagnola si accende con la Fiera Nazionale del Peperone. Oltre 300 stand, show cooking, street food e grandiosi spettacoli. E sul palco del Foro Festival, Levante, Pablo Trincia, Maurizio Battista, Steph Barnes, K-pop e tantissimi altri. Non mancare! Programma completo su fieradelpeperone.it.
6: Govone in festa! Dal 20 al 25 agosto, Govone vi aspetta per i festeggiamenti patronali e per l'undicesima sagra della Lumaca. Ogni sera grande stand enogastronomico e in Piazza Roma, ai piedi del Castello Reale, musica e orchestre dal vivo. Info sui profili Facebook e Instagram della Proloco di Govone.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
9: Manila Box con Alice D'Amico.

correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

0: chi? No, dico chi l'aveva richiesta?
1: Ciao, sono Dea da Cuneo e vorrei ascoltare Ossessione di Samurai J. E chi non ascolta Radio Manilla è game over.
0: Ciao Bea, ti mando un bacio. Ciao, questa canzone è per Tenten. Volevo solo dirti grazie e ballare un po' con questa canzone. Mi sono imbracato di Mannarino, grazie mille. Purtroppo, guarda, non è in playlist, ma non vi lascio a mani vuote. Vi metto l'ultima di Mannarino dal titolo

0: veramente strana, vero? No, dico strano, l'ultimo singolo di Mannarino dal titolo Maradona. Voglio salutare di nuovo le manilose e i manilosi che sono collegati al nostro streaming, anche grazie e soprattutto grazie alla nostra app che vi serve anche in vacanza ad ascoltare Radio Manila, insomma, avere Radio Manila a portata di dito e di udito ovunque voi siate. E ce ne sono tanti ancora di manilosi che ci ascoltano con la nostra app, che so, in giro per il mare, non solo in Italia. Chi abbiamo?
1: Ciao, sono Chantal, sono di Villastellone, sono in partenza con i miei genitori per andare in ferie a Rimini.
0: Vedi?
1: E volevo chiedervi la canzone La pioggia la domenica di Vasco Rossi feat Marrakesh, e chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Possiamo? No, chiedo alla regia. Sì, possiamo, essendo un featuring, possiamo. Tutto questo però avverrà dopo le news. Rimanete appiccicati.
2: Radio Manila, estate.
3: Radio Manila. Radio Manila.
2: Ora esatta.
3: Sono le 10.
2: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
4: Ancora buongiorno da Alessandro Cisiling. L'Ucraina è una nazione libera e coraggiosa, la sua lotta è anche la nostra lotta, scandisce il presidente del Consiglio europeo Costa, giunto a Kiev per il 35esimo anniversario dell'indipendenza, che coincise con la dissoluzione sovietica. Alle 13 è prevista la riunione in videoconferenza dei cosiddetti volenterosi che sostengono Kiev. Interverrà anche la premier Meloni. Sul campo dilaga però ancora il fuoco incrociato, sarebbero 5 i morti nel Kharkiv per un raid russo, mentre droni ucraini hanno colpito un altro centro di logistica nella regione russa del Krasnodar e nelle vicinanze anche un asilo, uccidendo 2 bambini e ferendone 7. Via libera del ministro dell'economia Giorgetti alla mini proroga dello sconto di 17 centesimi sulle accise sul gasolio, sarà in vigore fino al 26 agosto, allungando di 2 giorni il taglio previsto dall'ultimo decreto del governo. L'Italia, con Germania, Austria, Spagna, Portogallo e Polonia, ha chiesto all'Europa di tassare i maxi guadagni delle compagnie petrolifere per finanziare gli sconti per i carburanti. Si faccia subito senza aspettare Bruxelles, incalza la segretaria Dem Schlein. 45 giorni di fermo e 7.500 euro di multa per la Sea-Watch 5, la nave battente bandiera tedesca non avrebbe rispettato gli obblighi di legge. Le attività di soccorso in mare devono essere gestite e coordinate dagli stati competenti, non dall'ONG, ha detto il ministro dell'interno Piantedosi. Non collaboriamo con criminali e trafficanti, la replica dell'ONG. Non consentire i salvataggi di persone in mare è un crimine contro l'umanità, l'affondo contro il governo del co-leader di AWS Bonelli. Il perdurante stallo nello stretto di Hormuz per le tensioni tra Stati Uniti e Iran fiacca l'apertura settimanale dei mercati, per lo più in negativo sia in Asia che in Europa. Cede qualche decimo anche Piazza Affari. Poco mosso lo spread con i titoli tedeschi intorno agli 83 punti. Tennis, il francese Arthur Fils conquista il trofeo di Cincinnati, primo ATP 1000 per il 22enne che in semifinale aveva superato il nostro Cobolli. In 3 set il successo ieri sera sull'americano Tiafo, a sua volta giustiziere di Musetti ai quarti. In 2 set si impone invece la statunitense Goff sulla connazionale Pegula, e questa settimana scattano gli US Open, ultimo slam della stagione, dove mancherà il numero uno Sinner per un problema al ginocchio, mentre rientrerà dopo oltre 4 mesi di stop il rivale spagnolo Alcaraz. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Manila News.
5: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: Iniziamo la terza ora insieme con Vasco Rossi e Marrakesh, la pioggia la domenica, ricordando anche il numero mistico, magico, catartico, colorato di Radio Manila, ovvero il 338 50 38 908 per i vostri messaggi e soprattutto quelli audio con la vostra vocina come questo.
1: Ciao Alice, sono Roberta di Pecetto, come stai?
0: Bene, tu?
1: Io e Mai abbiamo già fatto il giretto, quindi ho acceso adesso e ti chiederei Cremonini con Vorrei, non so se è già passato, se no mi associ tranquillamente agli altri manilosi. E la dedico prima a te, poi a me Maya, a mia figlia Camilla e tutti i fantastici amici manilosi che sono all'ascolto, augurando buona giornata. Ci sentiamo domani, ciao. Chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao, qui in realtà era ancora insieme ai Luna Pop. Vorrei da cantare a squarciagola.

0: su Radio Manila 338 50 38 908. Chi c'è?
1: Buongiorno Alice, sono Elisabetta da Chieri. Questa mattina sono rientrata al lavoro e per mettermi un po' di carica ti voglio chiedere una canzone di Michael Jackson, se fosse possibile Leave Me Alone, altrimenti Remember the Time. Grazie, auguro tutti una buona giornata e che mi ascolta Radio Manila and the Mover.
0: Mi sto accorgendo che è tempo di rientro per molti manilosi, ma in realtà è tempo di partenza per moltissimi altri. Quindi è ancora una settimana così, metà e metà.

0: That time, the time, bellissimo. Michael Jackson su Radio Manila, abbiamo.
1: Ciao Alice, buongiorno, sono la Rosta al Cock Beach di Pisogno.
2: Ciao.
1: Allora, dopo aver ascoltato Massimo Di Cataldo, ti faccio andare anch'io in cantina. Vorrei ascoltare Mi rubi l'anima della Pausini e Raff. E così mi fai tornare alla mia adolescenza. Buona giornata a tutti, buon inizio settimana. Ciao a tutti dalla Ross.
0: Ciao Ross, purtroppo però quello non è un singolo radio per noi, ma non ti lascio mani vuote. Ho scelto per te Sei solo tu, Neck e Laura Pausini insieme.
3: Manila Box Breakfast.
4: Ciao, sono Federica. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
5: Finalmente anche in Italia B52 Energy Drink. Energy Drink direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
6: Ma secondo te è una L?
7: Ma no, sarà una XL.
8: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
9: Il genio dell'asta del mobile!
8: Gli sconti volano fino al 70%.
10: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
8: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?
11: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
12: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare. Divani Totac, aperti tutto il mese di agosto.
13: Correte, sono gli ultimi giorni.
14: Totac.
15: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
16: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
17: Manila Box con Alice D'Amico.

0: Neck, Laura Bausini, con sei solo tu, sono di maniera 10 e 20, vola il tempo. Buongiorno Alice, mentre siamo in viaggio dall'Emilia, dall'Emilia al lago di Como, mi faresti ascoltare Emma Marrone con L'amore non mi basta? Oppure la nuova dei Pinguini Tattici Nucleari, Kiss Vita sempre con Manila. È il contrario, allora quella dei Pinguini è già passata, per cui possiamo tranquillamente andare con Emma Marrone e L'amore non mi basta. Un bacio Vita, 338 50 38 908 per i vostri messaggi. Si canta anche con questa? Ma certamente!
1: Se ci fossero istruzioni

Questa è Emma Marrone 10:24, molti, moltissimi manilosi ancora in vacanza e come dicevo all'inizio dell'ora, moltissimi sono quelli che stanno andando adesso in vacanza. Ciao Radio Manina, sono Beatrice, sto andando in vacanza a Marina di Massa. Bella Marina di Massa. Vorrei richiedere Capri Sun e se fosse possibile, se non fosse possibile, Wild Girl Wasted di Anna. Chi non ascolta Radio Manina Game Over, tranquillo perché tanto in arrivo anche Anna. Ma ti faccio ascoltare Capri Sun con Capo Plaza naturalmente su Radio Manila, l'unica radio che ve le suona quando volete.

Dopo Capri Sambi, Capo Plaza. Buongiorno, 338 50 38 908. Devo salutare Sara che scrive Radio Manina. Vorrei ascoltare Driver's License di Olivia Rodrigo. Chi non ascolta Radio Manina è Super Game Over. L'ascoltiamo subito? Immediatamente.

0: Olivia Rodrigo con Driver's License. Adesso ci fermiamo per le viabilità, vero? E torniamo con quale canzone? Avanti.
1: Buongiorno Radio Manila, sono Simona da Torino, ma in vacanza ad Andorra, in Liguria. Volevamo ascoltare Baila di Stiz, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao.
0: Ciao, buon proseguimento. La vostra canzone arriva dopo la viabilità.
2: Manila Box, estate con noi. Box.
3: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
4: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Muoversi in Piemonte.
6: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Sulla statale 33 del Sempione segnaliamo rallentamenti per lavori tra Rho e Castelletto Ticino in entrambi i sensi di marcia. Per traffico intenso segnaliamo coda al pedaggio francese del traforo del Monte Bianco in direzione dell'Italia. Ci occupiamo poi della provincia di Alessandria. Per lavori segnaliamo un senso unico alternato sulla provinciale 20 a Serralunga di Crea. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T
2: Manila. Viabilità.
7: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: Stis, che salutiamo, 338 50 38 908. Avanti.
1: Ciao, mi chiamo Elin. Mi potete mettere per favore Désolé di Anna Pepe? Io che non ascolto Radio Manila,
0: ciao, un abbraccio, certo che la suoniamo. Il grande successo Désolé, Anna su Manila.

0: Sulle su Manila, bella, vedi che è arrivata Anna alla fine. Avanti.
1: Ciao Rudy Manila, siamo Giulia, Pietro e Vitto e vorremmo ascoltare Golden delle Ant. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Un successo intramontabile, quello delle Antrix, Golden su Manila.

0: Antrix con Golden. Allora, abbiamo un paio di messaggi, uno di testo e uno audio, vero? Al 338 50 38 908. Buongiorno Temporalis. Luca, volevo dedicare a Castagna antidroga di Emma e Fabri Fibra, chi la scontra di maniera Game Over. E poi abbiamo un audio, facciamo entrare.
1: Buongiorno Alice, sono Lela da Carmagnola e sto andando a lavoro. Volevo chiederti per cortesia se mi potevi mettere Emma Marrone e Fabri Fibra con antidroga. Se non si può, Marrakesh con nessuna canzone d'amore. Vi auguro tutti quanti un buon lunedì e chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao Alice, un bacio.
0: Ciao. Ciao, un bacio, possiamo? Sì, è un featuring anche questo, sì, dai, sennò ragazzi ormai non suoneremo più nulla, perché comunque molti artisti si mettono insieme per fare canzoni insieme, uscire con nuovi singoli. In questo caso parliamo di antidroga,

0: su Manila, 338 50 38 908. Ciao Radio Manila, sono Cecilia, vorrei ascoltare Smell Like Teen Spirit di Nirvana, ma se non fosse possibile una loro qualunque canzone. È possibile, arriva tra poco. Pronti a scatenarvi?
1: Manila Box Breakfast.
2: Ragazzacci e ragazzacce, questa è Radio Manila e io sono il Pieraccio Pelù vostro. Ciao.
3: Quando il benessere digestivo ha bisogno di cure, scegli la qualità della natura. Aloe Ghignone propone Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo, preparato con cura artigianale. Un valido supporto per il benessere dell'apparato digerente e utile nei periodi di particolare stress per l'organismo, anche durante percorsi farmacologici prolungati. Per informazioni e ordini 373 82 51 062. Lo studio olistico naturopatico Aloe Ghignone ti aspetta a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
4: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
5: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
6: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
5: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
6: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
5: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Vercelli 247, zona barriera Milano.
6: Info 338 22 98 731. E comprooro.it.
7: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.

0: doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capo Liveri Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Da Ford Autos Società Benefit sono arrivati i Summer Days con offerte ancora più accessibili. Più di 500 veicoli usati, selezionati e garantiti in pronta consegna senza vincolo di finanziamento o con la leggerezza del tasso a partire dal 7.9 e la prima rata a partire da ottobre. Scegli tra Ford Puma a partire da 11.900 euro, Ford Fiesta a partire da 9.900 euro o tanti altri veicoli a partire da soli 7.000 euro.
2: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online. Per scoprire la vettura.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
5: Manila Box con Alice D'Amico.

0: lo so, ma come si fa a non sentire tutta questa? Smells Like Teen Spirit, sulle mani a Nirvana. Avanti, chi c'è?
1: Ciao Radio Manila, siamo Francesca e Mattia e finalmente andiamo al mare per 2 settimane e vorremmo ascoltare in questo nostro viaggio Poetica di Cesare Cremonini. E chi non ascolta Radio Manila è un super game over! Ciao!
0: Ciao, mi sa che chiudiamo con questa, il mio spazio di oggi, questa settimana 8-11, Poetica!

0: Cremonini con Poetica, ragazzi. Io sono anche un po' emozionato, sono sincero, perché adesso io provo a fare una cosa. Provo, vediamo, provo. C'è la Mucchi.
1: Ecco, cioè, beh, se mi chiami così, guarda, io da qualunque posto migro, scusa, e arrivo.
0: Ma abbi pazienza, ecco. C'è il jingle per il nostro cambio.
1: Ti rendi conto? Dai ragazzi, cioè, io sono veramente, mi sento davvero privilegiata. Veramente.
0: Guarda che laughing and joking, ecco, sarebbe ridendo e scherzando.
1: Laughing and joking, giusto, bravo.
0: No, ridendo e scherzando, ecco. Forse un mese quasi.
1: Ma è appunto davvero con tutti questi spostamenti, ma infatti io non capisco più niente, cioè sono arrivata a un punto, e con le ultime ore, quelle che vanno verso le 20 la scorsa settimana, insomma, ho così messo a dura prova.
0: Lo so, però è particolare.
1: Sì, è particolare, però dai, adesso più o meno, dai.
0: Piano piano stiamo tornando
1: tutti. Esatto. Certo.
0: Adesso tocca al Pompi che è andato in vacanza.
1: Giusto.
0: Tu farei altre vacanze?
1: Ecco, io non farò altre vacanze, a meno che insomma non esca qualcosa, se qualcuno anche vuole magari regalarmi un soggiorno, cioè se qualcuno vuole omaggiarmi di un soggiorno.
0: Allora, devi sapere una cosa, io voglio bene i Manilosi, lo sai quanto io voglio bene,
1: certo,
0: i Manilosi,
1: certo.
0: Io però è tutta l'estate,
1: sì,
0: che sto dicendo, ragazzi, guardate che io mi organizzo,
1: ecco.
0: Io se mi piego, mi arrotolo.
1: Ma bravo!
0: Bene, io divento piccolino. Stiamo... Io sto nei trolley, bravi, quelli che vanno,
1: sì,
0: anche sul.
1: Non dai fastidio.
0: Sui low cost.
1: Sui low cost, anche quegli zaini multitasking.
0: Ma sì. Ma mi metti al posto dell'ombrellino di fianco nello zaino.
1: Ma
0: io
1: serenamente.
0: Portatemi. Oh, neanche uno che mi abbia detto, vieni con me, Alice.
1: Che abbia dato un po' di fiducia a sto ragazzo. Guarda, veramente, no, veramente. Dai, però.
0: Vabbè, allora io devo lasciarvi alla Mucchi che oggi vi porterà fino alle
1: 15.
0: Ah.
1: Fino alle 15 insieme.
0: Ma
1: e
0: quindi...
1: poi arriverà il Sart, che è tornato anche lui.
0: Oggi praticamente cucini tu.
1: Cucino io, certo. Io mi sono già portata un pranzo che, guarda, farò invidia a molti, davvero. Farò invidia a molti. Carote, tipo? Carote crude e primo sale.
0: Molto bene. Io dopo questa saluto, vado che mi aspetta.
1: E forse vai bene, va bene.
0: Dai, ci risentiamo domani. Buona settimana. Grazie. Mi lasciamo chi sempre.
1: Yes, appiccicati.
0: Ciao.
2: Radio Manila, estate.
3: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
2: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
4: Sono le 11:04.
5: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
3: Manila Box con Roberta Mucchi.

aprono ufficialmente il Manila Box Brunch, ancora per un'ora brunch, poi banana time, quindi un banana brunch sicuramente oggi insieme fino alle 15. Roberta Mucchi è arrivata insieme a voi. Staremo insieme e io arrivo sempre giusto così facendo toc toc, dicendo che sono arrivata, un po' roccheggiando, ma tutto il resto lo scegliete voi, che siete gli unici protagonisti meravigliosi di questa Radio Family fantastica. Al 338 50 38 908, numero indispensabile per essere protagonisti qui su Radio Manila. Io direi di andare subito a girare la ruota, mettiamo subito in moto il karma. Ciao, sono Giada da Varese, volevo dedicare a mio papà Viva la Vida dei Coldplay, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Ce l'ascoltiamo.

0: Viva la vita, ce la siamo ascoltata insieme qui su Radio Manila. Io vado avanti a girare la ruota. Dai, oggi devo dire non si boccheggia di caldo, si sta bene, Si sta bene, un po' nuvoletto qui ad Alpignano, non so dalle vostre parti, però molti di voi sono partiti per le vacanze proprio oggi, vero? Eh sì, perché ragazzi siamo ancora nel pieno mood vacanza. Pronto?
1: Ciao Radio Manila. Ciao. Buongiorno Mucchi, sono buongiorno. Francesco De Rivelta.
0: Ciao Francesco.
1: Oggi volevo chiederti se mi faresti ascoltare La costiera amalfitana di Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo. Grazie mille, chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Ciao.
0: Ciao, grazie a te. Arriva La costiera amalfitana.

0: Ciao, sono Cristina Chiabotto. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Se il tuo stomaco ti manda dei segnali, forse è il momento di ascoltarlo. Da Aloe Ghignone trovi Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo. Un supporto naturale indicato per gastriti, esofagiti e sindrome del colon irritabile. Consigliato anche prima, durante e dopo lunghe cure farmacologiche. Contatta il nostro studio olistico naturopatico al 373 82 51 062. Aloe Ghignone, a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone, 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
2: Casa fresca, stanza dopo stanza? Rilassati. Installa con noi. Hai ideato la soluzione che fa per te. Con l'offerta Multisplit estate, per te ben tre vantaggi. Dual o Trial Multisplit a partire da soli 59 euro al mese. Paghi a rate. La prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
3: Dal 28 agosto al 6 settembre, Carmagnola si accende con la Fiera Nazionale del Peperone. Oltre 300 stand, show cooking, street food e grandiosi spettacoli. E sul palco del Foro Festival, Levante, Pablo Trincia, Maurizio Battista, Steph Barnes, K-pop e tantissimi altri. Non mancare! Programma completo su fieradelpeperone.it.
4: A Valfenera d'Asti torna la festa patronale. 27 e 28 agosto, vineria in piazza con vigne e piatti tipici locali. Sabato 29, grigliatissima e DJ Matt Joe. Domenica 30 dal mattino, fiera agricola e rassegna bovina. Alla sera, grigliatissima e liscio. Seguici su Facebook e Instagram, Proloco Valfenera.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
5: Manila Box con Roberto.

0: Fede, Alex Britti hanno riportato insieme, hanno rispolverato questo grande successo di Alex Britti e insieme a Benji e Fede, così diciamo che questa vasca si è peraltro rinfrescata. Allora direi di andare avanti, io ho già preso due caffè, vi dico la verità, non disdegnerei prima dell'una un altro caffè, lo so, ho esagerato un po', però è lunedì, lo sappiamo, ci va un pochino più di tempo, ci va un pochino più di tempo a carburare. Chissà voi dove siete, cosa state facendo, ovviamente mettetemi al corrente. Vi ricordo anche di scaricare l'app di Radio Manila, mi raccomando, è essenziale. Poi ci sono i social, quindi seguiteci se non l'avete ancora fatto, su Facebook, su Instagram, c'è il nostro sito internet, c'è lo streaming e quindi potete anche ascoltarci da qualsiasi dispositivo, insomma, ci siamo, se volete noi ci siamo. Buon lunedì mucchi, chi ha detto che l'estate sta finendo? E infatti io mi sono appena fatto un bagno nel lago vestita Marcella, ecco, questo è importante, acqua stupenda, immagino, ti chiedo lo stesso, l'estate sta finendo dei Righeira, grazie, buona giornata ancora, con il sole, chi non ascolta Radio Manile, Game Over, salutoni Marcella, oggi a San Bartolomeo e a Borgo Manero è festa, ok, allora godetevi la festa, adesso ci ascoltiamo questa versione 2010 degli AFO 4, e insieme ai Righeira l'estate sta finendo.
1: L'estate sta finendo,

0: un dato di fatto che l'estate sta finendo, però non deve essere assolutamente motivo di tristezza. Secondo me settembre è un modo per riporsi degli obiettivi, ridarsi degli obiettivi, fare dei bilanci, ripartire alla grande, come se fosse un po' un inizio dell'anno. Io la vivo sempre così settembre, voi ne siete come chiaramente, poi gennaio sarà l'inizio anno ufficiale, però quando finisce l'estate che poi deve ricominciare a settembre, ci sono nuovi obiettivi, ci sono, secondo me potremo fare grandi cose da qui in avanti, ma noi crediamoci sempre, non smettiamo mai di sognare. Pronto?
1: Mi fai sentire Sal da Vinci, Io e te per sempre.
0: Ecco, brava, hai visto, così tac, telegrafica Gerardina, arriva Per sempre, sì, Sal da Vinci.

0: Debussy.
1: Salda Vinci dal Festival di Sanremo 2026, Per sempre sì. Ce lo siamo ascoltato, adesso vado avanti perché siete già tantissimi. Ciao Manila, sono Alberto da Carmagnola. Potresti mettere un pezzo dei Blink 182? Volevo dedicarlo ai miei colleghi di lavoro. Allora, tutta per i tuoi colleghi dal 2024, ce l'ascoltiamo insieme. Fell in Love.

0: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Ciao, sono Clara. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Scegli una canzone nel Manila Box.
5: Manila Box con Roberta Mucchi.

0: Ottici Goya e ce lo siamo ascoltato insieme qui su Radio Manila. Direi di andare avanti. Vedete che c'è qualcuno al mare? Bene, sono contenta, dai, fatemelo sapere. Pronto?
1: Ciao Roberta, io sono Claudio di Collegno.
0: Ciao,
1: ma
0: Claudio.
1: Ora in vacanza a Eraclea Mare.
0: Che bello.
1: Saluto tutti i manilosi, faccio tanti auguri a tutti e una buona giornata. Qui c'è il sole e aspettiamo per fare il bagno. Se puoi mettermi una canzone tipo La testa gira di De Palma, mi pare, e niente, chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Ciao.
0: Ciao, un abbraccio, allora buon bagno e soprattutto in sottofondo la canzone che avete richiesto, La testa gira, Fred De Palma, Anita e Mischilla. Arriva, divertitevi e buon sole e buon mare.

Allora, oggi siamo ufficialmente insieme proprio per pranzare, eh? Chiaro che facciamo gli spunti. Io ho fatto un piccolo spuntino con una pesca noce, ecco, quella di pasta bianca. Sapete, vi dico tutto, vi dico tutto, non è che vi nascondo. Ieri non è che ho fatto uno sgarro, ho mangiato un gelatino, ho mangiato sempre bene, però un gelatino. Quindi oggi chiaramente, ragazzi, che fatica, però per uno sgarro devi fare. Allora, devo andare a camminare, tutti dicono che devo andare a camminare, giusto, è vero. Quando ci vado, che uno dice no, devi metterlo nelle tue priorità, e ho capito cosa faccio. Allora, siccome sono già qua dalle 7:30 del mattino, quando mi alzo alle 4 per andare a camminare, però magari potrei fare un Manila Box itinerante, mentre cammino gestisco il Manila Box e ci divertiamo lo stesso, musica e quant'altro. Chissà se posso fare così una location itinerante, una roba che si sposta, un Manila Box. Credo proprio di no, però sai, che ne sai che un giorno ci attrezzeremo andando in giro a fare radio con un piccolo mixerino portatile digitale. Ciao Radio Manila, mi piacerebbe ascoltare Makeba di Jane. Saluti da Olivia. Certo, Olivia, arriva in questa radio edit del 2023, ce l'ascoltiamo Jane con Makeba.

Allora voglio salutare il nostro amico Salvo da Pinerolo che mi ha fatto un audio, grazie Salvo, è un po' lungo l'audio ma ci sono un po' di rumori quindi non riesco a sentirlo nitidamente, però ho capito la tua richiesta, anche che saluti Luca di Cuneo. Allora ti abbraccio e mi hai chiesto Estate di Laura Pausini, tutta per te Salvo, un abbraccio e buona giornata, ma soprattutto buon inizio di settimana, arriva Laura.

0: Ciao, sono Mietta. Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Ciao!
1: Attenzione, attenzione! Mentre gli altri sono al mare, approfitta dell'affare!
2: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
3: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare. Divani Totac, aperti tutto il mese di agosto.
4: Correte, sono gli ultimi giorni.
5: Totac. Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
6: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
5: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
6: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
5: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, via Nicola Fabrizi 49, zona San Donato.
6: Info 338 22 98 703 e comprooroDoro.it.
7: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
9: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: su Radio Manila, quasi in conclusione di questa prima ora di brunch. A mezzogiorno si chiuderà il brunch, si aprirà il Banana Time e proseguiremo fino alle 15. Allora sentiamo chi c'è, pronto?
1: Ciao Radio Manila, sono Giacomo, sono a casa col braccio rotto.
0: Oh, mannaggia.
1: E vi vorrei ringraziare perché mi fate sempre compagnia e vorrei ascoltare Perfect di Sheeran. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Ciao, ti abbraccio. Allora dai, buona guarigione, grazie per averci scelti, io sono molto contenta. Se ti facciamo compagnia, allora arriva il Sheeran per te con Perfect.
2: I

0: mondiale di Ed Sheeran, Perfect, chissà quanti innamorati in questo momento ce l'hanno proprio come colonna sonora del loro amore, questa Perfect. Allora sentiamo chi c'è, pronto?
1: Bellissima Roby, buongiorno. Oh, non so ciao. Più da quanto tempo è che non ti sento.
0: Ciao,
1: sono Roby. Roberta di Pecetto.
0: Ciao Roby.
1: E quindi mi fa un grande piacere riascoltarti. Ben arrivata, non lo so, magari eri in altri orari, io non ti sentivo. Senti Roby, ho sentito che hai preso due caffè, io anche, però
0: sì.
1: Dalle 10 non posso più mangiare perché devo fare un esame, quindi
0: mezzo
1: l'acqua.
0: E vabbè, dai, ci sta.
1: Dai, male non fa.
0: Certo.
1: Senti Roby, mi piacerebbe ascoltare RT5 con Swag Music.
0: Okay.
1: La dedico prima a te, poi a me, a Maya, e poi a tutti i manilosi all'ascolto, e auguro una buona giornata a tutti e ovviamente chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Ciao Roby.
0: Ciao Roby, allora buon esame in primis, poi saluto te e Maya. Sì, non mi hai sentita perché insomma ho gravitato in altri orari, quindi adesso è più o meno il mio, sforando un po' nel banana time adesso, quindi sono più simile come orario a quello che faccio sempre. Quindi un abbraccio a te e arriva RT5 con il suo nuovo singolo Swag Music.

0: radio sempre.
1: Ciao, sono Marisa, se non ascolti Radio Manila sei game over.
0: Radio Manila, radio Manila. Ora esatta
2: sono le 12 e 2 minuti.
0: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
3: Ancora buongiorno da Alessandro Cisiling. Celebrazione in tutto il centro Italia per il 10° anniversario del terremoto del 14 agosto del 2016. Il sisma, ricorda il Presidente della Repubblica Mattarella, ha rappresentato una pagina drammatica, un monito sul potenziamento dei meccanismi di prevenzione. Nella ricostruzione molto è stato fatto, ma altrettanto resta da fare e per questo non abbiamo intenzione di fermarci, ha assicurato la Premier Meloni, che oggi pomeriggio sarà ad Amatrice per la messa in suffragio delle vittime, presieduta dal Cardinale Zuppi. E nel terremoto che colpì molti centri abitati di Lazio, Marche e Umbria, morirono circa 300 persone, 239 delle quali nella sola Amatrice. Nella notte alle 3:36 ora del sisma si è svolta una fiaccolata per ricordare le vittime. È un momento molto difficile, ma non cadremo e non cederemo il Donetsk alla Russia, le parole del presidente Zelensky in un video davanti alla chiesa ortodossa di San Michele a Kiev, a ricorrere dei 35 anni dall'indipendenza ucraina. Nazione libera e coraggiosa alla sua lotta e anche la nostra lotta, scandisce il presidente del Consiglio europeo Costa, giunto sul posto. Alle 13 è prevista la riunione in videoconferenza dei cosiddetti volenterosi che sostengono Kiev. Il Vaticano intanto esplora possibili vie negoziali. A Mosca Monsignor Gallagher, ministro degli esteri, domani incontrerà l'omologo russo Lavrov. E sul campo dilaga ancora però il fuoco incrociato. Sarebbero 5 morti nel Kharkiv per un raid russo, mentre droni ucraini hanno colpito un altro centro di logistica nella regione russa del Krasnodar e nelle vicinanze anche un asilo, uccidendo 2 bambini e ferendone 7, altri 2 morti nella regione di Belgorod. 2 persone sono rimaste gravemente ferite a causa di un'esplosione avvenuta questa mattina in una palazzina a Cassino in provincia di Frosinone. I 2 feriti sarebbero rimasti ustionati. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri, in corso gli accertamenti per chiarire le cause e la dinamica dell'accaduto. Ed è tutto per il momento, grazie dell'ascolto.
0: Manila News.
4: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

Harry Styles, American Girls. Siamo nella seconda ora ed è ufficialmente iniziato il Banana Time. Staremo insieme fino alle 15. Mi raccomando, rimanete ovviamente super super appiccicati a Radio Manila e ditemi cosa avete voglia di ascoltare. Ciao, vorrei ascoltare Baila di Stez, grazie. Allora, non ti firmi però, giusto? Mi raccomando, se volete poi che vi saluti, ricordate di firmarvi, di dirmi chi siete. Allora, Baila arriva.

0: Ciao Radio Vanilla, sono Giorgia. Volevo
1: chiedere
0: la canzone di Gerardino Trovato, Jack e Vampiri, se fosse possibile. Auguro a voi della radio e a tutti i maniglosi in ascolto una buona giornata e un buon inizio di settimana, anche se è un po' uggioso.
1: Sì, è vero, un po' uggioso.
0: Chi non ascolta Radio Vanilla, che muore. Ciao, un bacio a me.
1: Ciao, un bacio a te, buon inizio di settimana anche a te. Allora arriva la splendida voce di Gerardina Trovato del 2000, questa Jackie e Vampiri, ce l'ascoltiamo insieme.

0: Jackie e Vampiri, Gerardina trovato. Allora, sentiamo chi bussa, pronto?
1: Ciao Radio Manila, sono Mattia da Gargallo.
0: Ciao.
1: Vi volevo richiedere per favore la canzone di Quevedo, La Graziosa. Vi ringrazio, mando un saluto a tutti i manilosi e chi non ascolta Radio Manila è un super game over.
0: Ciao, allora arriva per te Quevedo con La Graziosa.

0: gracias a la vida más sabrosa.
1: Ciao, sono Sabrina Filini e chi ascolta Radio Manila è veramente super super top.
2: Troppe notti sveglio per il caldo? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore Mitsubishi a partire da 1200 euro anziché 1700. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
3: Hai visto? Sarà una L?
4: Ma no, come minimo è una XL.
5: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
6: Il genio dell'asta del mobile!
5: Gli sconti volano fino al 70%.
4: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
5: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila. Senti il silenzio.

Rolling Stones su Radio Manila, siete con la Mucchi fino alle 15 oggi e sarà così per tutta la settimana, e quindi dalle 11 fino alle 15. Allora, vado avanti, saluto anche Dieghito. Ciao Roby, sono Dieghito, ormai mi chiami così da sempre. Eh sì, non so perché, ma con alcuni di voi l'ho dato io soprannome e poi alla fine siete sempre quello. Allora Dieghito, vorrei dedicare alla mia Steffi Shallow di Lady Gaga e Bradley Cooper. Chi non ascolta Radio Manila, Game Over, perfetto, arriva. Saluto anche Marilena D'Assuno, che voleva ascoltare una canzone che però non è in playlist, non è un singolo radiofonico, quindi non possiamo ascoltarlo qui su Radio Manila, però mi ha scritto lascio a voi la scelta. Allora Marilena, spero ti piaccia questa che ha scelto Dieghito per la sua Steffi Shallow, ce l'ascoltiamo tutti insieme.

Gaga, Bradley Cooper con Shallow, veramente veramente bella. Ciao, sono Giada insieme a mia mamma Carmen in vacanza, brave. Volevamo chiederti se per favore potevi mettere Non tiene sentito di Belé, o se non c'è quella Una sua grazia. Chi non ascolta Radio Manila e Game Over, allora te la metto insieme a Shakira, Algo tu, arriva Belé.

0: su Shakira e Belè su Radio Manile. Allora sentiamo chi c'è. Allora l'audio poi verso la fine è un po' disturbato, però insomma lo taglierò a tempo debito. Pronto?
1: Ciao Robertina, bella, buongiorno.
0: Ciao, buongiorno.
1: Sono Ramona da Chivazzo.
0: Ciao Ramona.
1: Piacere sentirti come sempre.
0: Grazie.
1: Volevo ascoltare questa mattina, se fosse possibile, perché l'ho richiesta ad Alice, ma non so se ho fatto in tempo a passarla o ho avuto problemi col telefono, non sono riuscita a sentire.
0: Ok.
1: America, Giovanna Nannini e Marrakesh. Auguro a tutti in maniera di una piacevole settimana, anche a te Roby, per me è l'ultima, che voglio una pranzo anch'io con me.
0: Ecco, devo sospendere adesso perché poi tanto non si sentirebbe. Ho capito che però a termine di questa vacanza andrai anche tu, di questa settimana andrai anche tu in vacanza, Ramona, quindi sono felicissima per te. Divertiti, rilassati, porta sempre Radio Manila con te, ovviamente scaricando l'app, ma sono sicurissima che tu già lo hai fatto, l'hai già scaricata. E arriva la canzone che hai richiesto, Gianna Nannini con Marrakesh, American Ink, su Radio Manila. Perché?

0: San Hugel su Radio Manila. Abbiamo accontentato anche Marco, che ha richiesto questa canzone al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Pronto?
1: Buongiorno Radio Manila, sono Stefano di Brusasco.
0: Ciao Stefano.
1: Vorrei chiedere la canzone Scarabocchio di Olly da parte di mio figlio Gianluca, e chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao, un abbraccio. Allora, Scarabocchio però non è un singolo radiofonico, quindi non possiamo programmarlo qui su Radio Manila, ma Olly te lo metto insieme a Giulie, Tutto con te.

Olly e Giulia, tutto con te. Ciao, siamo Lollo e Alessio dal Vanchiglia, vorremmo ascoltare Al mio paese di Serena Brancale. Chi non ascolta Radio Manile, Game Over arriva per voi.

0: state su Manila.
1: Ciao, sono Francesco Gabbani. Se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Quando il benessere digestivo ha bisogno di cure, scegli la qualità della natura. Aloe Ghignone propone Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo, preparato con cura artigianale. Un valido supporto per il benessere dell'apparato digerente e utile nei periodi di particolare stress per l'organismo, anche durante percorsi farmacologici prolungati. Per informazioni e ordini 373-82-51-062. Lo studio olistico naturopatico Aloe Ghignone ti aspetta a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiore info su aloeghignone.com.
3: Ehi, festa in atto e non hai piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
4: Ecotecnologie, basta un click. EcoCN.it. CN, scritto proprio come cuneo. EcoCN.it.
5: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
6: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
5: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
6: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
5: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Lepanto 8C, zona Santa Rita.
6: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it. Dal 28 agosto al 6 settembre, Carmagnola si accende con la Fiera Nazionale del Peperone. Oltre 300 stand, show cooking, street food e grandiosi spettacoli. E sul palco del Foro Festival, Levante, Pablo Trincia, Maurizio Battista, Steph Barnes, K-pop e tantissimi altri. Non mancare! Programma completo su fieradelpeperone.it.
7: Da Ford Autos, società Benefit, arrivano le offerte del Summer Service per partire senza pensieri. Solo nelle officine Autos di Moncalieri, in Corso Savona 39 e Torino, Corso Grosseto 318, tagliandi completi per ogni brand a partire da soli 229 euro, check-up completo con più di 30 controlli previsti a soli 49 euro, ricarica del clima a partire da 70 euro e tanti altri servizi accessori con sconti fino al 30% da listino. Autos Service, prenota subito su autos.it o chiamalo 011 188-59. 106.
8: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445
9: Radio Manila. Radio Manila te le suona.

0: YouTube Beautiful Day su Radio Manila. È quasi luna, sì, ragazzi. Allora, si mangia? Allora, vorrei sapere cosa vi sta da magnà. Cosa vi magnate sulla spiaggia? Magari qualcuno di voi mangia solo un panino, così, qualcosa di frugale. Magari qualcuno invece dice: sai che c'è, oggi mi sono fatto quel 150-200 grammi di pasta. Fatemi sapere, dai, così mangiamo insieme. Io mi tengo leggerissima. Leggerissima, tra una pubblicità e l'altra, tra un notiziaio e l'altra, devo spizzicare, non posso farvi più, perché sennò poi dopo non sono più in grado di parlare, giusto? Pronto?
1: Radio Manila, siamo Samuele,
2: Valeria,
3: Gianluca.
1: Stiamo andando al mare e vorrei salutare le mie tre sorelle a casa, Emma, Lucia ed Elisabetta. E se possibile vorremmo ascoltare Dove sei di Alfa. E chi non ascolta Radio Manila è
3: Game Over.
0: Ciao, allora, questa di Alfa però non è in programmazione, non è un singolo radiofonico, però io Alfa te lo metto, ovviamente ve lo metto con Vai.

0: possibile ascoltare la canzone di Steez, Baila. Ciao. Chi non ascolta Radio Manila è game over, ricordatevelo.
1: Giusto, allora l'abbiamo già ascoltata proprio qualche canzone fa, spero tu sia riuscita a sentirla. Vado al prossimo messaggio. Ciao Roby, potrei ascoltare la nuova di Jolier, non mi ricordo il titolo. Chi non ascolta Radio Manila è game over, sono Ornella. Allora arriva Jolier con Un'ora, ce l'ascoltiamo insieme qui su Radio Manila.

0: Manila Box. Estate con noi.
1: Ciao, sono Alexia. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
3: Radio Manila. Radio Manila.
0: Ora esatta.
4: Sono le 13:03.
0: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
5: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. 10 anni fa il devastante terremoto che sconvolse diverse regioni del centro Italia con Amatrice che divenne simbolo della tragedia. Marco Mancini.
6: È il giorno del ricordo di quel 24 agosto 2016 quando alle 3:36 un terremoto ha sconvolto l'Appennino centrale. Morte e devastazione si sono abbattute su molti centri abitati di Lazio, Marche, Umbria. Morirono circa 300 persone, 239 delle quali nella sola Amatrice, dove la notte scorsa si è tenuta una fiaccolata per ricordare le vittime. Il sisma, ricorda in un messaggio il Presidente della Repubblica Mattarella, ha rappresentato una pagina drammatica, un monito sul potenziamento dei meccanismi di prevenzione. Nella ricostruzione molto è stato fatto, ma altrettanto resta da fare e per questo non abbiamo intenzione di fermarci, ha assicurato dal canto suo la Premier Meloni, che oggi pomeriggio sarà ad Amatrice per la messa in suffragio delle vittime, presieduta dal Cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Il modo migliore di prestare ascolto alle persone che da 10 anni vivono così è dare concretezza alle azioni amministrative che lo Stato deve fare per ridare fiducia e speranza, ha detto stamane il commissario per la ricostruzione Castelli.
5: Ieri è stata un'altra domenica di sangue in terra palestinese, 3 i morti in un raid israeliano Gaza, tra le vittime un bimbo di 4 anni e un 14enne è stato ucciso dall'esercito dello Stato ebraico a Nablus in Cisgiordania. Nel fine settimana l'appello di oltre 100 ex diplomatici britannici e francesi che chiedono tra l'altro di chiudere ogni partnership e fornitura militare a Israele. Daniele Ubaldi.
7: La Palestina viene cancellata davanti ai nostri occhi, nei toni e nel contenuto risulta senza precedenti la lettera sottoscritta da oltre 100 ex diplomatici francesi e britannici e indirizzata al presidente francese Macron e al premier britannico Barham. A Gaza 2 milioni di palestinesi sono ammassati nel 30% di un territorio devastato, affamati e privi di medicine e abitazioni. Più di 1200 palestinesi sono stati uccisi dalla cosiddetta tregua. A Gerusalemme Est e nel resto della Cisgiordania, le demolizioni delle abitazioni palestinesi e la dilagante violenza dei coloni con la connivenza dell'esercito e della polizia israeliani equivalgono a una pulizia etnica, si legge nella lettera, che chiede un'azione urgente e articolata per fare pressione su Israele. Tra le richieste, la sospensione degli accordi commerciali con Israele e di ogni cooperazione di qualsiasi fornitura militare a Tel Aviv, il divieto di ogni rapporto commerciale con gli insediamenti israeliani, compresi investimenti, assicurazioni e altri servizi finanziari, il pieno ripristino degli aiuti a Gaza, nonché la piena applicazione delle decisioni della Corte Penale dell'AIA, che includono tra l'altro il mandato d'arresto nei confronti del premier israeliano Netanyahu.
5: Fino al 26 agosto sarà in vigore lo sconto di 17 centesimi sulle accise sul gasolio, firmata ieri la mini proroga dal ministro dell'economia Giorgetti, che ha allungato di 2 giorni il taglio previsto dall'ultimo decreto del governo. Intanto l'Italia, con Germania, Austria, Spagna, Portogallo e Polonia, ha chiesto all'Europa di tassare i maxi guadagni delle compagnie petrolifere per finanziare gli sconti per i carburanti. Si faccia subito, senza aspettare Bruxelles, attacca la segretaria Dem Schlein. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
0: Manila News.
8: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
0: Manila Box con Roberta Mucchi.

0: Clara San Giovanni, le ragazze su Radio Manila. E abbiamo ampiamente superato le 13, siamo già nella praticamente sì terza ora, sì è iniziata la terza ora di Banana Time con la vostra Mucchina, stiamo insieme fino alle 15 oggi. Allora sentiamo chi c'è, pronto?
1: Ciao Radio Manila, sono Francesco, fianco a me c'è Scintilla, stiamo andando a prendere due ragazze dolcissime che ieri mi hanno fatto un arrivo a sorpresa bellissimo.
0: Che bello!
1: E stavolta siamo noi a fargli la sorpresa, stiamo andando in un posto che loro non sanno, e se ci puoi mettere una canzone di Anna Pepe saremmo molto felici. Chi non ascolta Radio Manila è Game Over.
0: Eccola, allora arriva Anna Pepe con White Girl Wasted, il suo nuovo singolo, ce l'ascoltiamo insieme su Radio Manila.

0: Perché ho chiesto io, mandatemi cosa state mangiando, così condividiamo il momento. Poi non conti mai, non metti mai in conto che lo chef Fabius e Fabien ti manda queste foto che io veramente, io entrerei lì dentro. Cioè, però Fabio, sì, una volta voglio venire a mangiare lì, scusami. Cioè, mi prendo un giorno di ferie, cioè, combiniamola. Mucchi, oggi sugo di mazzancolle e cozze. Ma ragazzi, quel sughetto fresco col pomodorino. E a tavola, dai, ho capito. PS, non avevo gli spaghetti, ho deciso per i sedanini. Cioè, Fabio, sa ancora meglio, secondo me, sti sedanini. Sono buoni, cioè, ma... Cosa dire? Acquolina in bocca e dire poco. Complimenti, dai, godetevi questo pranzetto fatto con tanto amore. Allora, sentiamo chi c'è. Pronto?
1: Ciao, Radio Manina.
0: Ciao.
1: Siamo Giorgia
2: e Simone.
0: Ciao.
1: E vorremmo ascoltare Cara Italia di Gali. E chi non ascolta Radio Manina è un game over.
0: Ciao belli, allora arriva Gali con questa bellissima canzone targata 2018, Cara Italia.
3: Entro, cambio faccia. Come va a finire, si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre.

mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi.

caspe, mi fischiano le orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretto a Benin City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini.

manager dentro al mio starter pan. Prigionieri da Azkaban fuggiti dal Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo.

0: Ciao, sono Monica Guerritore e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Hai visto? Sarà una L?
2: Ma no, come minimo è una XL.
3: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
1: Oh, il genio dell'Asta del Mobile!
3: Gli sconti volano fino al 70%.
2: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
3: Ma certo, in più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro. Gli sconti doppia XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?
4: Attenzione, attenzione! Mentre gli altri sono al mare, approfitta dell'affare!
5: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
6: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare. Divani Totac, aperti tutto il mese di agosto.
7: Correte, sono gli ultimi giorni.
8: Totac. Da Ford Autos, società Benefit, sono arrivati i Summer Days con offerte ancora più accessibili. Se hai una permuta o un anticipo del valore di soli 3.500 euro, Ford Puma, Titanium, cambio automatico, chilometro zero, il crossover sportivo e tecnologico guidabile anche da neopatentati e tua ad un prezzo incredibile di 18.900 euro senza vincoli di finanziamento o con la leggerezza del tasso a partire dal 7.9 e la prima rata a partire da ottobre.
9: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online. Per scoprire la vettura.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
11: Radio Manila telesuona quando vuoi.

Subsonica, Radio Mogadiscio su Radio Manila. Allora andiamo avanti, mi raccomando, scaricate l'app come hanno fatto tutti i manilosi che chiaramente sono in vacanza in questo momento e ci stanno ascoltando. Ciao Radio Manila, sono Sole, sto tornando a casa, se possibile vorrei ascoltare Call Me Baby di Carly Rae Jepsen e te la metto volentieri, me l'ascolto anche io insieme a te direttamente dal 2012.

0: Allora, voglio salutare anche Anto che mi scrive: ciao Roby, vorrei ascoltare una canzone di Madame, se fosse l'ultima meglio ancora, se no anche le vecchie sono tutte bellissime. Chi non ascolta Radio Manila e Game Over, un bacio a te.
1: Ciao Radio Manila, siamo Simone e Vanessa da Vercelli, stiamo tornando a casa dalla Calabria.
0: Ciao ragazzi.
1: E volevamo ascoltare Al mio paese di Sarina Brancale, Levante e Delia. E chi non ascolta Radio Manila è un Game Over.
0: Ciao, un abbraccio. Allora facciamo così, vi saluto, buon rientro, l'abbiamo appena ascoltata Serena Brancale. Do spazio ancora un messaggio perché siete veramente tanti. Ciao Roby, sono Andrea, vorrei ascoltare Ligabue con Quella che non sei. Chi non ascolta Radio Manila è Game Over, chi deve capire capisca. Beh, io non dico niente, non aggiungo altro, hai detto tutto tu. Adesso arriva Madame con Mamma non mamma e poi arriva anche Liga dal 1995. Facciamo

0: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Ciao, sono Emma e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Muoversi in Piemonte.
1: Ancora un buon lunedì a voi che siete in ascolto. Sulla A26 Genova Gravellona Toce sono presenti code per traffico intenso tra Predosa e Masone in direzione Genova e tra Masone e Ovada verso Gravellona Toce. Lungo la statale 33 del Sempione segnaliamo rallentamenti per lavori tra Rho e Castelletto Ticino in entrambi i sensi di marcia. Al momento è tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Manila. Viabilità.
3: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
0: Manila Box con Roberta Mucchi.

Danna Bertè, che sogno incredibile su Radio Manila. Siamo quasi verso la chiusura di questa terza ora, ma staremo insieme fino alle 15. Allora, in questa uggiosa Banana Time siete tantissimi, io vado avanti, eh. Ciao, sono Gabriele, vorrei ascoltare una canzone di Shiva che si chiama Giovani Re. Allora, questa canzone di Shiva non c'è, non è un singolo radiofonico come tanti insomma singoli di Shiva che escono magari sulle piattaforme, sono bellissimi e soprattutto ha fatto un album veramente interessante secondo me quest'ultimo. Speriamo che arrivino tanti suoi singoli per farveli sentire. Adesso io ti metto Pensando a Lei, dal 2022 arriva Shiva.

0: Non ci credo, Mucchi, ascolti Shiva, sei il mio mito. Ma allora Niki, io non so quanti anni hai. Io ascolto tutto, certo, già per lavoro. Poi cerco di non essere giudicante, sapete che io sono rocchettara, però cosa vuol dire? Quando qualcuno fa un buon lavoro e trasforma anche gli sbagli, come Shiva ha fatto, come insomma ognuno di noi ha fatto nella vita, chi più e chi meno, tipi di sbagli a parte, voglio dire, Shiva secondo me si è riscattato mettendo tutto se stesso dentro questo album. E questa Dio esiste che ho ascoltato un po' di volte, ho sempre anche una figlia adolescente che è la mia guida in questo ambito musicale, quindi insomma cerchiamo dei confronti. Devo dire che quest'ultimo album e questa canzone Dio esiste è molto bella, se potete andate a sentirla, spero diventi un singolo radiofonico. Allora sentiamo chi bussa. Pronto?
1: Manina, vorrei fare tanti auguri a mio cognato Andrea da Carmagnola e dedicarmi la canzone Tanti auguri, e chi non ascolta Radio Manina è un game over.
0: Ciao, un abbraccio. Allora anche noi gli facciamo tantissimi auguri con Raffaella Carrà, che non si sbaglia mai, e dal 1978 è lei la colonna sonora migliore. Per dire tanti auguri alle persone a cui vogliamo bene, ce la cantiamo e balliamo insieme. Tanti auguri.

0: Ciao, sono Giovanni Allevi e saluto con grandissimo affetto tutti i fantastici amici di Radio Manila.
1: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
2: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
3: Siamo aperti anche ad agosto.
4: Ehi, festa in atto e non hai piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
3: Ecotecnologie, basta un click. Ecocn.it. CN, scritto proprio come cuneo. Ecocn.it.
5: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
6: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
5: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
6: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
5: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Vercelli 247, zona barriera Milano.
6: Info 338 22 98 731. E comprorodoro.it.
7: A Valfenere ad Asti torna la festa patronale. 27 e 28 agosto, vineria in piazza con vini e piatti tipici locali. Sabato 29, grigliatissima e DJ Matt Joe. Domenica 30 dal mattino, fiera agricola e rassegna bovina. Alla sera, grigliatissima e liscio. Seguici su Facebook e Instagram, Proloco Valfenera.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: E volevo ascoltare You Make Me So Happy di Alfa. Ciao, e chi non ascolta Radio Mainile è un game over.
1: Ciao, buon ritorno dal mare. E, però Alfa l'abbiamo ascoltato, anche Alfa con Vai proprio poco fa, non posso riprogrammarlo. Vi ricordo che poi dalle 15 ci sarà il SART e potrà giustamente accontentarvi di nuovo, quindi potete tornare a richiedere la vostra canzone. Pronto?
2: Buongiorno Radio Manile a tutti i manilosi.
1: Ciao.
2: Sono Massimiliano Dalenì.
1: Ciao.
2: Niente, siccome oggi è il mio compleanno, faccio 31 anni.
1: Wow, auguri!
2: Chiedevo se potevate mettermi Non me la menare degli 883. E niente, auguro una buona giornata a tutti. Auguri anche a me. E altri chi fa anche il compleanno questo giorno. E boh. Un bacio a tutti, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao.
1: Ciao.
2: Adesso vado a lavorare, però.
1: Bravo, dai, ancora buon compleanno. Arrivano gli 883 per te, Non me la menare.

0: gli 883, però dai, voglio salutarli.
1: Ciao, Maria. Sono Gabriel.
0: Ciao Gabriel.
1: Vorrei scherzare. Hanno ucciso l'uomo ragno degli 883. Chi non ascolta Radio Manila è Game Over.
0: Ciao, un abbraccio, ti saluto. L'abbiamo appena ascoltati con Non me la menare.
2: Ciao Radio Manila.
0: Ciao.
2: Sono Tommaso che sono a Zucche di Polvere. Vorrei chiedervi questa canzone, se è possibile. Nord, sud, ovest, est, degli 883. E chi non ascolta Radio Manila è Super Game Over. Ciao.
0: Ciao, anche se siamo compaesani non ti posso accontentare, mannaggia, mi dispiace, abbiamo appena ascoltato gli 883. Sentiamo chi c'è, pronto?
3: Ciao Radio Manila, siamo Emanuele,
4: Simone,
3: Silvia da Genova e vorremmo ascoltare Io sono Francesco di
4: Ricarico.
3: E chi non ascolta Radio Manila è un game over!
0: Ciao, arriva Trick, come lo chiamiamo noi nel Lazio, visto che le mie origini sono lì. E allora ce lo ascoltiamo con Io sono Francesco.
5: Buongiorno, buongiorno.

0: Manila Box, estate con noi.
1: Ciao, sono Luca Argentero e se non ascolti Radio Manila sei game over.
0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 14 e 2 minuti.
3: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
0: Manila Box con Roberta Mucchi.

0: Sfera e basta, Cupido, così abbiamo accontentato anche Anthony al 338 50 38 908, il piccolo Anthony, perché ha scritto la mamma. Allora andiamo avanti e sentiamo chi c'è. Pronto?
1: Buongiorno Radio Manila e buongiorno a tutti i manilosi.
0: Ciao.
1: Oggi volevo ascoltare una canzone di Samuele Bersani, Spaccacuore o quello che avete, e dedicarla a tutti quelli che mi conoscono, che sono in ascolto, a tutti quelli di Borgomanero, e chi non ascolta Radio Manila è in game over. Da Loredana, da Borgomanero.
0: Ciao Loredana, un abbraccio a te e a tutta Borgomanero. Allora, siamo nella quarta ed ultima ora per quanto mi riguarda di Banana Time, tra poco si concluderà, arriverà poi a tenervi compagnia il Sart, e adesso ci ascoltiamo Samuele Bersani con Spaccacuore.

Samuele Bersani, spacca cuore del 1994, sempre bellissima ovviamente. Ciao Manila, come state? Io male perché ho finito oggi le ferie, mannaggia, mi spiace. Volevo richiedere un singolo di Pino Daniele, o Iso Paz, oppure quando, forse quando piove, oppure, ah no, dimmi quando, grazie. Grazie mille, allora è uno più bello dell'altro, sai che per me Pino Daniele è casa, è uno degli autori che io ho amato di più, musicista, cantante, riduttivo dirlo, comunque tante cose, il grande Pino Daniele. Però per prima hai citato Iso Paz e io non ce la faccio, io questa la canto tutta e spero insieme a molti di voi. Ci ascoltiamo il grande immortale Pino Daniele del 1979, Iso Paz.

0: Capolavoro del grande Pino Daniele. Ciao, sono Martina, vorrei dedicare la canzone Tanti auguri di Raffaella Carrà al mio amore Andrea, per fargli tanti auguri di vero cuore di buon compleanno, perché oggi compie 49 anni. Ti amo tantissimo, da Martina e la tua amante Sirietta, la cagnolina. Buon caffè da Martina di Carmagnola. Grazie Marti. Allora, tanti auguri di Raffaella Carrà, l'abbiamo proprio sentita poco fa, però al tuo amore ovviamente faccio tantissimi auguri e un bacio speciale alla tua cagnolina, ovviamente. Allora, sentiamo chi c'è. Pronto?
1: Forse... Ciao Radimarina,
0: ciao.
1: Sono Tommaso. Ciao
0: Tommaso.
1: Vorrei ascoltare Back in Black degli SDC. Chi non ascolta Radimarina è un game over.
0: Ciao, ti abbraccio. Allora, gusti belli forti, belli rock, in linea con la tua mucchina, ovviamente, 1980, questa in particolare, Back in Black, e i CDC, e chi se lo dimentica quell'album?

0: L'estate su Manila.
1: Ciao, sono Gabri Ponte e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Ciao, sono Ambra e se non ascolti Radio Manila sei game over.
3: Se il tuo stomaco ti manda dei segnali, forse è il momento di ascoltarlo. Da Aloe Ghignone trovi Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo. Un supporto naturale indicato per gastriti, esofagiti e sindrome del colon irritabile. Consigliato anche prima, durante e dopo lunghe cure farmacologiche. Contatta il nostro studio olistico naturopatico al 373 82 51 062. Aloe Ghignone, a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone, 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
4: Govone in festa! Dal 20 al 25 agosto Govone vi aspetta per i festeggiamenti patronali e per l'undicesima sagra della Lumaca. Ogni sera grande stand enogastronomico e in piazza Roma, ai piedi del Castello Reale, musica e orchestre dal vivo. Info sui profili Facebook e Instagram della Proloco di Govone.
5: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Born with a Broken Heart, ce la siamo ascoltata qui su Radio Manila. Adesso io vado avanti. Ciao Radio Manila, mi metteresti la canzone di Nigiotti, Maledetti Innamorati? Grazie. Chi non ascolta Radio Manila e Game Over. Allora voglio salutare anche il nostro Pino Renato, un saluto da Mantea, e sei ancora lì e fai bene, bravo, goditela, goditela. Vorrei ascoltare la canzone di Hadaway, What is Love, la dedico a tutti i manilosi. Pino Renato da Mantea, naturalmente chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Allora quest'anno non si ritorna e al lavoro, che effetto fa Pino, che bello, mamma mia, rimani lì più che puoi. Allora Maledetti Innamorati, arriva il Nigiotti e poi arrivano anche gli Hadaway.
1: Non è per niente divertente

0: mente quando guardi il mare in cerca di conforto. Forse è solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

Bad Way, What is Love. Allora, vado avanti. Ciao, sono Gabri, vorrei ascoltare Walk dei Pantera. Grazie. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Allora, questa canzone dei Pantera però non è in programmazione, credo proprio che i Pantera non siano programmabili qui su Radio Manila. E voglio salutare anche Saretta, questa volta non da Pinerolo, vero? Perché è al mare. Ciao Mucchina, ti ascolto dal mare. Brava, brava Saretta. Puoi mettere l'ultima del Liga? Ligabue, qui ci sono 34 gradi. Qui oggi fa decisamente più freschetto, meno male, però dai, 34 gradi al mare, ti butti in acqua e passa tutto. Un abbraccio a te, dolcissima Roby. No, l'abbiamo ascoltato proprio un'oretta fa con Quella che non sei in Liga, quindi non possiamo riprogrammarlo. Vado al prossimo messaggio. Ciao Roby, sono Lorenzo, vorrei ascoltare Neffa con Sigarette. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Allora arriva Neffa per te.

0: Ciao. Pronto? Radio Manina, siamo Davide e Cristian.
1: Ciao.
0: E vorremmo ascoltare Amor de mi vida dei Sottotono. E chi non ascolta Radio Manila
2: è un game over.
0: Ciao.
1: E arriva, ciao.

Amor de mi vida, i Sottotono su Radio Manila alle 14.40. Siamo addirittura d'arrivo di questa quarta ora di Banana Time, che è iniziata ovviamente brunch ed è finita banana. Tra poco il Sarta a tenervi compagnia, anche lui è ritornato, se non sbaglio oggi tornerà anche la nostra Mariella Vitale. Allora io vado avanti, ciao Roby, sono Andrea, vorrei ascoltare Gaia con Bossa Nostra, la dedico a te e a tutti i manilosi, a chi come me da qualche giorno è rientrato dalle ferie. Chi non ascolta Radio Manile, Game Over, lo so, siamo in tanti,

0: Prima di fermarci per qualche istante, ciao Radio Manila, sono Carla e Bruna, siamo Carla e Bruna, volevamo ascoltare Titi McPregunto di Bad Bunny. Chi non ascolta Radio Manila e Game Over arriva.
1: Hey, Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, hey. Pero no hay boda, Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias.

0: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Ciao, sono LDA, se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Ciao a tutti, sono Neja e volevo ricordare a tutti gli ascoltatori che se non ascoltate Radio Manila, siete game over.
3: Ma secondo te è una L?
4: Ma no, sarà una XL.
5: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
6: Il genio dell'asta del mobile!
5: Gli sconti volano fino al 70%!
7: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
5: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
8: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
9: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare. Divani Totac, aperti tutto il mese di agosto.
10: Correte, sono gli ultimi giorni.
11: Totac. Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
12: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
11: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
12: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
11: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, via Nicola Fabrizi 49, zona San Donato.
12: Info 338 22 98 703 e comprorodoro.it.
13: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
0: Radio Manila te le suona quando vuoi.
14: Encore un dimanche, je dis ça cher. Encore un dimanche.

0: di PIL. Allora andiamo avanti, sentiamo chi c'è. Pronto?
1: Ciao a tutti i manilosi.
0: Ciao.
1: Sono sempre Ale, il decoratore di Torino.
0: Ciao Ale.
1: E Johnny mi ha abbandonato.
0: No.
1: Sicilia, beato lui.
0: Beato lui, sì, in Sicilia.
1: Per farmi sentire meno solo, a mettete la nostra canzone, Disperato Erotico Stomp, del grandissimo Lucio Dalla, per favore. Vi ringrazio per la compagnia che mi fate sempre. E un saluto a tutti. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao.
0: Ciao Ale, grazie a te di esserci e a tutti i manilosi di esserci sempre. Allora arriva la vostra canzone, dai, così ti senti un po' meno solo.
2: Ti hanno visto bere a una fontana che non ero io. Ti hanno visto spogliata la mattina, birrichina, birricò.

0: E Lucio Dalla con questa canzone storica chiude ufficialmente questo Banana Time, però come vi avevo anticipato oggi è tornato anche il Sart.
1: Eh sì, eccomi.
0: Eccolo,
1: ciao,
0: bentornato Fede.
1: Grazie.
0: Bentornato. Allora, non so tu, ma come tanti manilosi di ritorno proprio oggi dalle vacanze o ieri, qualcuno comunque nel weekend, abbastanza traumatizzati.
1: Sì, sì, ma guarda, devo dire che io sì, le ultime settimane non è stata proprio vacanza.
0: Ah, ok. Ok,
1: cioè le vacanze già fatte da
0: sì,
1: un mese,
0: quelle
1: in
0: proprio
1: realtà
0: ufficiali, ok.
1: Sì. Sì. Quindi sono stato più un papà a tempo pieno.
0: Ok, erano le tue ferie, spese per carità, per,
1: certo,
0: giustamente per fare il papà. E questo esatto, è anche noi genitori abbiamo anche questo compito, giustamente.
1: Sì, è
0: giustamente. Adesso però già che ti annoiavi come papà, adesso torni
1: ma
0: a fare.
1: Ma annoiavo, guarda, farò
0: ma ci credo, anzi è un altro lavoro quello. Adesso torni al tuo lavoro, diciamo,
1: esatto,
0: quello ufficiale,
1: sì,
0: no? Che è quello dello speaker radiofonico, e stare insieme ai manilosi quanto oggi?
1: Per tre ore.
0: Per tre
1: classico
0: ore.
1: Orario, sì, happy hour fino alle 18.
0: Perfetto, quindi da te in avanti, sì, visto che oggi torna anche
1: Mariella.
0: È tutto normale.
1: Certo.
0: È tutto normale. Bene, noi invece ci risentiamo sempre domani dalle 11 alle 15. Divertitevi con il Sart e a domani. Ciao.
1: Ciao.
0: Ciao.
2: Radio Manila, estate.
3: Ciao ragazzi, sono Big Mama e ricordatevi che se non ascoltate Radio Manila siete game over.
4: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
5: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
6: Sono le 15:01.
5: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
7: Bentrovati all'ascolto da Daniela Ubaldi. La ricostruzione è un impegno complesso, serve ultimarla velocemente. Il monito nel messaggio del Presidente della Repubblica Mattarella spicca nel coro di messaggi di solidarietà e fiducia nel futuro che si rincorrono nel 10° anniversario dal sisma che devastò il centro Italia. Una fiaccolata silenziosa questa notte alle 3:36 ha dato il via alle commemorazioni del terremoto che il 24 agosto del 2016 distrusse i borghi di Accumoli, Amatrice, Arquata del Tronto e altri centri abitati, seppellendo sotto le macerie 299 corpi. Molto è stato fatto per la ricostruzione e non vogliamo fermarci. Le parole anche della Premier Meloni, attesa da Amatrice nel pomeriggio. Ucraina, nel giorno in cui si festeggia l'indipendenza dall'Unione Sovietica, tiene banco l'incontro tra i cosiddetti paesi volenterosi, presieduto da Gran Bretagna, Francia e Germania, mentre la Commissione UE vota sì al nuovo finanziamento per Kiev da 6,1 miliardi. Stiamo vivendo un momento molto difficile, ma il paese non cadrà, dice Zelensky parlando alla popolazione. È in arrivo il D-Day economico per l'Iran, lo annuncia il segretario al tesoro americano Bessent, ufficializzando l'intenzione di Washington di colpire Teheran con sanzioni economiche senza precedenti. L'offensiva finanziaria per gli Stati Uniti, una missione della sconfitta, replica proprio da Teheran il vice ministro degli esteri Gary Bavadi in un messaggio su X. Intanto nel Mar Rosso, non lontano dalla città saudita di Yanbu, una petroliera è stata colpita da un proiettile di origine sconosciuta che ha provocato un incendio sul ponte principale della nave. Non si segnalano vittime o danni per l'ambiente. La bambina di 4 anni morta di difterite a Palermo, positivi e in isolamento 10 tra i familiari della piccola che non era stata vaccinata. La maggioranza dei contagiati sono minori ma non in gravi condizioni perché vaccinati. Migliorano anche le condizioni del cuginetto ricoverato, salvo perché immunizzato. I genitori della bambina morta sono indagati per omicidio colposo. Tutta la famiglia è stata sottoposta a profilassi antibiotica. Ed è tutto, a più tardi.
5: Manila News.
8: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
5: Manila Box con Federico Sartore.

0: Hour riparte in questo lunedì 24 di agosto con Mozart, solito orario tutta la settimana, questa insieme da lunedì al venerdì dalle 15 alle 18, 5 giorni insieme, poi in attesa del rientro anche del buon Davis, più avanti sicuramente tornerà anche lui alla guida dell'Happy Hour. Questa settimana tocca a me stare con voi, con chi ritorna, magari anche con chi parte, perché no, Buon pomeriggio allora a tutti i nostri maninosi, fatemi sapere se siete di rientro, già rientrati, già esauriti, se pronti via, oppure siete in attesa ancora spasmodica di vacanze o non le fate. Insomma, accettiamo tutti i messaggi al 338 50 38 908 nell'Happy Hour. Ovviamente tutte le vostre richieste, scelte musicali a riempire queste tre ore fino alle 18. E allora, messaggi di testo, ma naturalmente anche audio, per far sentire direttamente la vostra voce. Partiamo subito da Ilenia. La prima di oggi vorrei richiedere IPIO DJ Ax. Grazie Radio Manila. Chi non vi ascolta è game over, e lo sa anche lui, lo zio J-Ax. Ciao Ilenia.
1: Ciao a tutti, sono J-Ax e se non ascolti Radio Manila sei game over, zio. 1, 2

0: Yayu con J-Ax qui su Manila nell'EP Hour appena ripartito con le nostre tre ore insieme con tutta la vostra musica preferita. 338 50 38 908. Dimenticavo prima chi è ancora in vacanza e giustamente continua a rimanere connesso con noi dalle proprie località di vacanza tramite l'app di Radio Manila, aggiornatissima, scaricatela, la trovate nei download degli store dei vostri smartphone. Sentiamo chi c'è allora, avanti, ciao!
1: Ciao, sono Rosa Maria.
0: Rosa Maria.
1: Sono a Pistis in Sardegna.
0: In Sardegna, tu ancora in vacanza.
1: Dei di Shakira.
0: Va bene.
1: E chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Ciao.
0: Brava Rosa Maria, buona vacanza.
2: Radio Manila. Radio Manila te le suona.

0: Ciao ragazzi, qui Clementino, un saluto agli amici di Radio Manila, spacchi e vetrina. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
2: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
3: Siamo aperti anche ad agosto.
4: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
5: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
4: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
5: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
4: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Lepanto 8C, zona Santa Rita.
5: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Il nuovo singolo di James Blunt si chiama Taste is Like Summer, qui su Manila nell'Happy Hour alle 15:22 minuti, una delle ultime uscite di venerdì scorso, pronti a suonare tante altre canzoni da qui alle 18 nell'Happy Hour con Mail Sart 338 50 38 908. Sentiamo il prossimo audio, chi è arrivato?
1: Ciao Radio Manila.
0: Ciao.
1: Volevo ascoltare Stesso Posto Stesse Sagre di DJ Matrix.
0: Che però non c'è.
1: E se non ce l'avete, una canzone qualunque,
0: di DJ Matrix. E allora facciamo
1: chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Ciao.
1: Ciao.
0: Non è detto il tuo nome, eh? Ditelo sempre nei vostri audio, firmate i vostri messaggi di testo su Manila. DJ Matrix con Autogol, gemelli diversi, torniamo negli anni 2000. Voglio tornare negli anni 2000.

0: Radio Manila telesuona quando vuoi.
1: Ciao, sono Enrico Nigiotti, se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è. Ciao Radio Manila, mi metteresti la canzone di Enrico Nigiotti, Maledetti innamorati, grazie. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Questa è la richiesta, il messaggio di Serena al 338 50 38 908 nelle P Hour. Ciao, ciao Serena, buon pomeriggio anche a te. Do il benvenuto anche alla prossima manilosa, lei non ha mai staccato in questa estate 2026 e credo non staccherà ancora, vero?
1: Ciao, Daniela. Buon pomeriggio e bentornato.
0: Grazie, grazie.
1: Come
0: mille.
1: Stai? Tutto bene, spero.
0: Tutto a posto, dai.
1: Spero tutto bene.
0: Sì.
1: Io tutto bene, sono al lavoro, volevo
0: tanto
1: chiederti
0: per cambiare,
1: per favore, gli Alan Parsons Project con Eye in the Sky.
0: Ok.
1: La dedico a tutti quelli che come me, per un motivo o per l'altro, non possono andare in ferie. Questa è una canzone da viaggio, quindi
0: si viaggia così, col pensiero.
1: Dai, prima o poi ce la faremo anche
0: con
1: noi.
0: Con la musica.
1: E poi dico anche un'altra cosa, quelli che sono andati in vacanza che sono tornati al lavoro, non lamentatevi,
0: ecco.
1: che dovete tornare al lavoro.
0: Pensate,
1: perché siete già stati fortunati a poter fare le ferie.
0: Ecco.
1: Chiusa la polemica.
0: Ti
1: mando un abbraccio, ti
0: mettiamo
1: ringrazio,
0: i puntini sulle
1: saluto
0: i.
1: Tutti i manilosi e ricordo che chi non ascolta Radio Manila è game over. Daniela da Saluzzo.
0: Ciao,
1: grazie.
0: Daniela, ciao, buon ascolto e buon viaggio.
2: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
1: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Scegliere una canzone, scegliere una canzone del Manila Box.
3: Manila Box con Federico Sartore.

0: La Graziosa di Quevedo e Elvis Crespo. La scelta musicale era quella di Alessi al 338 50 38 908. E adesso andiamo da Cristina e Blaze da Pagno, dove si trova in provincia di Cuneo. Meno male che me l'avete scritto. Stiamo lavorando e raccogliamo le prugne. Potete metterci una canzone di Bob Marley a vostra scelta, vi stiamo ascoltando da tutto il giorno. Buon lavoro a tutti i manilosi, e chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Buon lavoro anche a voi, ciao Cristina, ciao Blaze. Una canzone di Bob Marley, quale sceglie la nostra signorina Manila 9001?
1: Radio Manila, falla suonare tu.

0: L'ottima scelta della signorina Manila, 9001 Is This Love, dal 1978, un grande classico. Firma Bob Marley per accontentare Christina e Blaze che stanno lavorando, raccolta prugne in questo pomeriggio insieme a noi nell'Happy Hour di Manila fino alle 18 con me il Sart. Ciao Radio Manila, sono Francesca da Torino. Ciao Francesca, potresti mettere una canzone di Julie? E chi non ascolta Radio Manila è game over. Abbiamo scelto quella insieme a Coez, si titola Quelli come me.
1: Mai dire mai, dicevi non mi importa di nessuno, non cercavi guai, ma i guai alla fine hanno trovato te, mille contro uno.

0: Ciao, sono Pilion. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Se il tuo stomaco ti manda dei segnali, forse è il momento di ascoltarlo. Da Aloe Ghignone trovi Aloe Arborescence. Succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo. Un supporto naturale indicato per gastriti, esofagiti e sindrome del colon irritabile. Consigliato anche prima, durante e dopo lunghe cure farmacologiche. Contatta il nostro studio olistico naturopatico al 373 82 51 062. Aloe Ghignone, a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone, 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
2: Attenzione, attenzione! Mentre gli altri sono al mare, approfitta dell'affare!
3: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
4: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare. Divani Totac. Aperti tutto il mese di agosto.
5: Correte, sono gli ultimi giorni.
6: Totac.
7: Dal 28 agosto al 6 settembre, Carmagnola si accende con la Fiera Nazionale del Peperone. Oltre 300 stand, show cooking, street food e grandiosi spettacoli. E sul palco del Foro Festival, Levante, Pablo Trincia, Maurizio Battista, Steph Barnes, K-pop e tantissimi altri. Non mancare! Programma completo su fieradelpeperone.it.
8: A Valfenere ad Asti torna la festa patronale. 27 e 28 agosto, vineria in piazza con vini e piatti tipici locali. Sabato 29, grigliatissima e DJ Matt Joe. Domenica 30 dal mattino, fiera agricola e rassegna bovina. Alla sera, grigliatissima e liscio. Seguici su Facebook e Instagram, Proloco Valfenera.
9: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
11: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
12: Manila Box.

Martin Garrix e U2 insieme con Fireflies qui su Manila nell'Happy Hour, le 15:54 in questo istante. C'è anche il messaggio di Marcella. Ciao Marcella, mi scrive Fede, che bello che ci sei tu, finalmente state tornando. Eh sì, chi torna, chi è partito appena adesso, insomma oggi torna oltre a me anche Mariella, Mariella Vitale, dalle 18 fino alle 21. Puoi far ascoltare una canzone di Umberto Tozzi? Fai tu, grazie, buon pomeriggio. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao Marcella, Umberto Tozzi arriva con che cosa? Sorpresa, eh?

0: L'estate su Manila. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 15:59.
0: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
2: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Molto è stato fatto per la ricostruzione, non vogliamo fermarci. Le parole della Premier Meloni, attesa tra poco da Amatrice, che commemora il 10° anniversario del terremoto che colpì il centro Italia. Alle 17 la messa presieduta dal Cardinale Zuppi in suffragio delle 299 vittime del sisma. La ricostruzione è impegno complesso, serve ultimarla velocemente, il messaggio del Presidente Mattarella, che ha ricordato anche la pagina drammatica della storia della Repubblica, funge da monito costante sulla necessità continua di potenziare i meccanismi di prevenzione e intervento. Il Capo dello Stato inaugurerà il prossimo 21 settembre l'anno scolastico proprio da Amatrice. Sostegno dell'Europa all'Ucraina, che nel giorno del 35° anniversario dell'indipendenza dall'Unione Sovietica vede il nuovo vertice dei volenterosi e ottiene il sì della Commissione Europea al nuovo finanziamento da 6,1 miliardi. L'Ucraina difende la sua libertà, la sua sovranità e il suo futuro, scrive il presidente francese Macron. Avete tenuto viva la fiamma della libertà, riconosce parlando da Kiev il premier britannico Burnham. Nel vertice presenti anche Germania e Italia. Cramontana, Jacques Moretti arrestato per violenze domestiche ai danni della moglie Jessica. Secondo i magistrati del Canton Vallese, l'ipotesi del pericolo di fuga sarebbe notevolmente aumentato. Fonti vicine al caso rivelano inoltre che i due coniugi, proprietari delle Constellation, potrebbero accusarsi a vicenda nell'inchiesta che li vede indagati per l'incendio nel locale in cui persero la vita 41 persone. Giochi del Mediterraneo, tripletta azzurra nella prova femminile di ciclismo sul circuito della Valle di Itria. Rachele Barbieri si aggiudica la medaglia d'oro davanti alle compagne di squadra Martina Fidanza argento e Barbara Guarischi bronzo. Per l'Italia in testa al medagliere si tratta del 14° oro. Ed è tutto, a più tardi.
0: Manila News.
3: Le canzoni più ascoltate.

0: Future insieme agli Strokes alle 16:06, questo lunedì 24 di agosto nell'Happy Hour, di nuovo come il Sart per tutta la settimana, dalle 15 fino alle 18. Ancora un paio d'ore da passare insieme in compagnia della vostra musica preferita al 338 50 38 908. Tanti manirosi anche in vacanza, che rimangono sempre in contatto con noi. Ad esempio devo salutare Michelle e Luana dalla Costa Rei, sono in Sardegna in vacanza. Ciao ciao ragazzi, grazie per averci portato con voi attraverso l'app di Radio Manila. E saluto anche Nico di San Mauro, anzi ripartiamo proprio da lui con le scelte musicali. Ora mi trovo in vacanza a Cecina in Toscana, mi faresti ascoltare gli 883 con Non me la menare? In alternativa andrebbe bene anche Sei un mito, se non fosse disponibile. Grazie a chi non ascolta Radio Manila e Game Over, viva la vita. Ciao Nico, arrivano gli 883.
1: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Non me la menare, 883 per Nico da San Mauro. In realtà in questi giorni a Cecina, come ha scritto nel suo messaggio al 338 50 38 908. C'è il prossimo da ascoltare. Ciao! Che succede? Non si sente più niente. Adesso sì. Thunder? Ok,
1: ciao,
0: ciao. Audio Thunder. Questo per fortuna l'avevamo capito, audio molto disturbato. Allora, Gabri Ponte, signorina Manila 9001, sì.

0: Ciao, sono Gabri Ponte e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Se il tuo stomaco ti manda dei segnali, forse è il momento di ascoltarlo. Da Aloe Ghignone trovi Aloe Arbor Essence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo. Un supporto naturale indicato per gastriti, esofagiti e sindrome del colon irritabile. Consigliato anche prima, durante e dopo lunghe cure farmacologiche. Contatta il nostro studio olistico naturopatico al 373 82 51 062. Aloe Ghignone, a Peccetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone, 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
2: Oh, il genio dell'Asta del Mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
5: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo, in più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro. Gli sconti doppia XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?
6: Dal 28 agosto al 6 settembre, Carmagnola si accende con la Fiera Nazionale del Peperone. Oltre 300 stand, show cooking, street food e grandiosi spettacoli. E sul palco del Foro Festival, Levante, Pablo Trincia, Maurizio Battista, Steph Barnes, K-pop e tantissimi altri. Non mancare! Programma completo su fieradelpeperone.it.
7: Da Ford Autos Società Benefit sono arrivati i Summer Days con offerte ancora più accessibili. Più di 500 veicoli usati, selezionati e garantiti in pronta consegna senza vincolo di finanziamento o con la leggerezza del tasso a partire dal 7.9 e la prima rata a partire da ottobre. Scegli tra Ford Puma a partire da 11.900 euro, Ford Fiesta a partire da 9.900 euro o tanti altri veicoli a partire da soli 7.000 euro.
8: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online. Per scoprire la vettura.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: Radio Manila. Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Una bellissima canzone del 1991, era Pino Daniele con Quando, per accontentare Nico che voleva ascoltare questa, visto che dice prima abbiamo ascoltato Jesu Paz. Grazie mille chi non ascolta Radio Manile, Game Over. Chi c'è ora? Sentiamo l'audio, avanti, ciao.
1: Ciao Radio Manila, siamo Jessica e Ginevra,
0: da Camerana.
1: Vogliamo ascoltare Dai che fai? E chi non ascolta
2: Radio Manila Game Over.
0: Bravissime. Ciao. Ciao, buona giornata a voi, buona happy hour con me fino alle 18. Arriva Bresh, la vostra scelta. Dai che fai?

0: Ciao Radio Manila, sono Antonio da Caserta. Vorrei ascoltare Annalisa con Sinceramente. La dedico anche alla mia amica di Cuneo, Mary. Ciao, ciao Antonio, un saluto anche a Mary da Cuneo. Allora, andiamo ad ascoltare anche il prossimo audio, vero regia? Sentiamo chi c'è con noi. Ciao.
1: Ciao gente, sono Melosa Giusi Di Matti.
0: Oh, ciao Giusi.
1: Mi mettete per favore
0: Che cosa?
1: L'estate sta finendo.
0: Ah, vai su un classico, del periodo ormai.
1: Mi saponate il caffè la serata.
0: Fine agosto, fine dell'estate, l'estate che sta finendo. Irgheira, ciao.
2: Manila Box, estate con noi.

0: L'estate su Manila.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buon pomeriggio e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Il traffico si presenta regolare sui principali percorsi extraurbani piemontesi. Ci spostiamo al traforo del Monte Bianco. Per traffico intenso sono presenti code in entrambe le direzioni. Questo breve appuntamento termina qui. Guidate con prudenza e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Manila. Viabilità. Scegli una canzone nel Manila Box. Manila Box con Federico Sartore. Questo è rock.

0: In Nirvana con Smells Like Teen Spirit, ovviamente non c'era neanche bisogno di disannunciarla, la scelta musicale era quella di Cecilia al 338 50 38 908 che voleva ascoltare appunto questa canzone dei Nirvana, oppure se non era possibile qualsiasi altra loro canzone. Ciao Cecilia, buon pomeriggio, do il benvenuto anche alla prossima Manilosa, vero?
1: Ciao,
0: chi c'è?
1: Manila, sono Zahira e richiedo la canzone Love Yourself di Justin Bieber. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao Zahira, buon ascolto. For all that

0: Love Yourself, c'era Justin Bieber qui su Manila nell'EP Hour, ma c'è anche la prossima scelta, al 338 50 38 908. Chi abbiamo nell'EP Hour? Avanti!
1: Siamo Manila!
0: Sì.
1: Siamo Nina,
2: Samu.
1: E vorremmo ascoltare la canzone Believer. E chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao!
0: Arrivano gli Imagine Dragons, ciao, buon ascolto! First.

0: Ciao, sono Rage e se non ascolti Radio Manila sei proprio game over.
1: Quando il benessere digestivo ha bisogno di cure, scegli la qualità della natura. Aloe Ghignone propone Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo, preparato con cura artigianale. Un valido supporto per il benessere dell'apparato digerente e utile nei periodi di particolare stress per l'organismo, anche durante percorsi farmacologici prolungati. Per informazioni e ordini 373 82 51 062. Lo studio olistico naturopatico Aloe Ghignone ti aspetta a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
2: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
3: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
2: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
3: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
2: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Lepanto 8C, zona Santa Rita.
3: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it. Dal 28 agosto al 6 settembre, Carmagnola si accende con la Fiera Nazionale del Peperone. Oltre 300 stand, show cooking, street food e grandiosi spettacoli. E sul palco del Foro Festival, Levante, Pablo Trincia, Maurizio Battista, Steph Barnes, K-pop e tantissimi altri. Non mancare! Programma completo su fieradelpeperone.it.
4: Govone in festa! Dal 20 al 25 agosto, Govone vi aspetta per i festeggiamenti patronali e per l'undicesima sagra della Lumaca. Ogni sera grande stand enogastronomico e in Piazza Roma, ai piedi del Castello Reale, musica e orchestre dal vivo. Info sui profili Facebook e Instagram della Proloco di Govone.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Radio Manila, estate!

0: Marina, sono Ilaria. Ciao Ilaria, che mi scrive: sto andando in Liguria, a Loano, vorrei ascoltare Io non mi innamorerò di Puccio e Mia, e se non fosse possibile Wild Girl Wasted di Anna Pepe. Questa sì, è stato possibile ascoltarla, grazie a chi non ascolta Radio Manila. E game over, ciao. Ciao Ilaria, buon viaggio a te, direzione Liguria, destinazione Loano. Proseguiamo col prossimo audio. Chi c'è? Avanti.
1: Ciao Radio Manila, ciao. Siamo Selena,
2: Vanessa,
3: Lizia, Brenda.
0: Ciao.
1: Volevamo
0: a tutte
1: ascoltare Golden delle Antrix.
0: Delle Antrix.
1: E chi non va ascolta bene Radio Manila è game over.
0: Ciao
4: Radio Manila, Radio Manila te le suona.

0: Ciao Radio Manila, sono Enrico da Rosta. Ciao Enrico, vorrei ascoltare Vasco Rossi con Colpa d'Alfredo. Grazie. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Tra poco ripartiamo, tra poco, dopo le news delle 17, l'ultima ora insieme a Mails Art nel nostro happy hour fino alle 18. State con noi.
1: L'estate su Manila.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
4: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
5: Odio questa notte.
4: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
5: Sono Owen.
3: Ali.
4: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
6: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
7: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
8: Penso che non sia semplicemente una macchina.
6: Può un vuoto essere colmato?
9: Rimandalo indietro.
10: Te lo fa ricordare ogni giorno.
6: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
8: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andata.
6: Shape in the Box, dal 27 agosto al cinema.
11: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
12: A settembre ritorna la magia.
13: Aspetto questo momento da un'eternità.
14: Sì, è vero.
12: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
15: Secondo te siamo maledette?
16: No.
12: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema. Quest'estate.
17: È un dinosauro quello.
18: Oh mio Dio, correte!
12: Dal regista di It Follows.
19: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
0: Siamo nel passato.
15: Ora che facciamo?
3: Dobbiamo sopravvivere.
12: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
10: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
12: La fine di Oak Street. Al cinema.
7: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
1: Mi sento fortunata.
8: Il premio Oscar Angelina Jolie.
5: Ho il risultato della sua biopsia.
8: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
2: Non so come dirlo a mia figlia.
13: Metta la sua vita in pausa per un po'.
8: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
17: Non gliela daremo vinta.
8: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
4: Ehi, Bugs!
11: Che succede, amico?
4: Parla del film!
11: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
4: E adesso?
11: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
4: Due biglietti e 8 popcorn!
11: Esagerato come sempre.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
19: Ciao a tutti, sono Valeria Marini. Solo baci stellari per chi ascolta Radio Manila.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta. Sono le 17 e 2 minuti.
18: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
14: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. È terminata l'avventura di Michele Di Gregorio alla Juventus. Il portiere è partito dall'aeroporto torinese di Caselle per volare verso l'Inghilterra. La direzione è Bournemouth. La trattativa con la squadra britannica si è conclusa sulla base di un prestito con diritto di riscatto intorno ai 15 milioni di euro. In casa rossonera è tutto fatto per il ritorno all'Ipsia di Nkunku. Il francese riabbraccia il suo vecchio club che verserà subito 3 milioni e mezzo nelle casse del Milan per il prestito oneroso. Il Napoli continua l'assalto a Gabriel Jesus, ma prima servono uscite per ridimensionare il monte ingaggi. Intanto l'Atalanta chiede il prestito di Noah Lang, ma Manna dice di no. Marotta blinda Lautaro Martinez e chiarisce la posizione dell'Inter. Il Barcellona allora vira su Nicolò Tressoldi. Alla Lazio proseguono le ricerche di un centravanti. È in programma un incontro con il Sassuolo per discutere di Pinamonti. Per oggi è tutto. Un saluto da Francesco Di Somma.
18: Manila News.
6: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
18: Manila Box con Federico Sartore.

0: Di Kygo, eccoci di nuovo insieme con la terza, nonché ultima ora per quest'oggi del nostro Happy Hour fino alle 18. In mia compagnia sono Sart. 338 50 38 908. Dopo di me però ritornerà anche Mariella Vitale dalle 18 alle 21 come di consueto nel suo Happy Time. Ripartiamo da Emma ed Elisabetta, due manilose, mi scrivono: siamo in barca sul Lago Maggiore e vorremmo ascoltare la canzone d'amore di Geolier. Grazie chi non ascolta Radio Manila e Game Over. Ciao ragazze!
1: Bella, vai giù. Sono Geolier, se non ascolti Radio Manila sei Game Over.

Canzone d'amore, Julier su Manila. Ciao Federico, bentornato. Sono Nadia da Caluso. Ciao Nadia, vorrei richiederti se è possibile le notti di maggio oppure il cielo d'Irlanda, entrambe canzoni di Fiorella Mannoia. Grazie mille e buon pomeriggio a tutti. E allora affidiamo la scelta a Nadia, se per te va bene, alla nostra signorina Manila 9001. Quale tra queste due opzioni ci fa ascoltare?

0: Io sono Fiorella Mannoia e vi avverto, se non ascoltate Radio Manila siete game over.
1: Consumi troppo gas? Rilassati, installa con noi Ala Soluzione e per te ben tre vantaggi: sopralluogo accurato e gratuito, libertà di scelta con tante offerte sulle caldaie di nuova generazione delle migliori marche, paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. Visita il sito installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839, ripeto 800 087 839. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Finalmente anche in Italia B52 Energy Drink. Energy Drink direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
3: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
4: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare. Divani Totac, aperti tutto il mese di agosto.
5: Correte, sono gli ultimi giorni. Totac.
6: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Manila Box.
9: Estate.

0: sono Simona dal bar Sciabecco di Andorra. Beh, siamo in Liguria, eh? Volevamo ascoltare Baila di Stiz e ricordare che se non ascolti Radio Manila sei game over anche dalla Liguria. E fai bene a sottolinearlo. Ciao, ciao Simona, un abbraccio e buon pomeriggio a tutti voi, dal bar Sciabecco di Andorra. Andiamo ad ascoltare anche il prossimo audiomessaggio. 338 50 38 908, chi c'è nell'Happy Hour?
1: Ciao Radio Manila, sono Mattia, vorrei Mattia, per favore benvenuto. Ascoltare la canzone Bianca di Noemi.
0: Va bene,
1: grazie. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Bravissimo anche il nostro Mattia, eh? Noemi, eccola qui con Bianca.

0: Italia.
1: Ciao, sono Noemi e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Radio Manila te le suona quando vuoi.
3: Non c'è un amore senza una ragazza che pianga.

0: Ciao Sart, vorrei gentilmente ascoltare la canzone di Tananai Tango. La dedico a tutti i manilosi. Pino Renato, l'ha scelta lui, da Amantea, dalla Calabria. Buona giornata e naturalmente chi non ascolta Radio Manila. E game over, un abbraccio. Ciao Pino Renato, buona vacanza a te, buon soggiorno in Calabria. E adesso che abbiamo? Sentiamo il prossimo audio. 338 50 38 908. Qualcuno che è tornato da poco, ha ripreso le normali attività di lavoro da oggi.
1: Ciao Radio Manila.
0: Ciao.
1: Sto rientrando dal lavoro. Purtroppo sono finite le ferie. Volevo dedicare a mia moglie Solo insieme saremo felici di Gianni Morandi.
0: Ok.
1: Perché solo insieme saremo felici. Io sono triste perché siamo tornati al lavoro.
0: Vabbè.
1: Mentre con lei e con i miei cinque bimbi,
0: però dai, almeno le hai fatte, no, le ferie.
1: Ero felice, sono felice lo stesso perché Bene. Sto tornando a casa.
0: Bene.
1: Ciao Radio Manila.
0: Ciao.
1: Ascolta Radio Manila e game over.
0: Buon ascolto.
2: Ciao, sono Gianni Morandi. Oh, attenzione, se non ascolti Radio Manila sei game over.
3: Io ero un passo avanti e due indietro. Una foglia sospesa lì così.

0: L'estate su Manila.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ben ritrovati all'ascolto e un buon pomeriggio. In apertura raccomandiamo prudenza per un incidente lungo la statale 10 Padana Inferiore in località San Giuliano. In entrambe le direzioni sono possibili disagi e rallentamenti. Sui restanti percorsi regionali il traffico si presenta regolare. Ci spostiamo infine in Valle d'Aosta per traffico intenso. Sono presenti code al traforo del Monte Bianco in entrambe le direzioni. Con questo è tutto, a più tardi e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Manila. Viabilità. Scegliere una canzone. Scegliere una canzone nel Manila Box. Manila Box con Federico Sartore.

0: sono Angela. Ciao Angela, potresti mettere Save Your Tears nella versione di Ariana Grande e The Weeknd insieme? Grazie mille. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao, ciao Angela, grazie a te per la scelta musicale. Ripartiamo dopo le news sulla viabilità con l'ultima parte, gli ultimi 25 minuti esatti insieme nelle P Hour. 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao.
1: Ciao Radio Manila, siamo Erwin e Thomas, siamo qua in piscina in Praticali.
0: Ciao,
1: e oggi
0: ragazzi,
1: volevamo ascoltare Tu Me Chieres di Baby Gang.
0: Vabbè.
1: E chi non ascolta Radio Manila è game
0: over. Game over.

Baby Gang, la sua Tu Me Quieres per i nostri amici dalla piscina. 17:40 i minuti nell'Happy Hour di Manila. Ciao, ciao Radio Manila, sono Giada. Io sto tornando a casa, mi scrive, dalla montagna e sono con la mia famiglia e anche i miei nonni. Volevo dedicare loro Sappi Amore Mio di Biagio Antonacci. Grazie, e chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: Biagio, Biagio Antonacci qui su Manila nell'EP Hour. Avanti, chi c'è? Ciao.
1: Ciao Radio Manila, sono Nicolò.
0: Nicolò,
1: sto andando a fare un viaggio con i miei genitori e mia sorella.
0: Dove andate?
1: E
0: di
1: vorrei
0: bello?
1: Ascoltare Dai Dai di Shakira. E chi ascolta Radio Manila è un gamer.
0: Non lo sapremo mai, Nicolò, eh? Mantieni il segreto, lo stretto riservo sulla destinazione del vostro viaggio. Buon viaggio comunque. Tra poco allora Shakira e Burna Boy con Dai Dai.
2: Ciao a tutti, sono Biagio Antonacci e mi raccomando, se non ascolti Radio Manila sei game over, ma anche se non ascolti Antonacci sei game over, occhio!
3: Casa fresca, stanza dopo stanza? Rilassati, installa con noi. Hai ideato la soluzione che fa per te. Con l'offerta multisplit estate, per te ben tre vantaggi. Dual o trial multisplit a partire da soli 59 euro al mese. Paghi a rate, la prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
4: Hai visto? Sarà una L?
5: Ma no, come minimo è una XL.
6: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
7: Il genio dell'asta del mobile!
6: Gli sconti volano fino al 70%!
5: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
6: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni.
4: XL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
8: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
9: Siamo aperti anche ad agosto.
10: Da Ford Autos, società Benefit, arrivano i Summer Days con offerte ancora più accessibili. Con una permuta o anticipo del valore di soli 5.000 euro, passa alla guida ibrida elettrica di nuova Ford Kuga Plug-in a soli 299 euro al mese o alla sportività di nuova Ford Focus ibrida a 159 euro al mese. Con India Ford, la leggerezza del tasso 6.25 e dopo due anni scegli se tenere o cambiare al valore garantito. Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online. Per scoprire la vettura.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Burn the Boy, dai dai, qui su Manila nell'Happy Hour, dove è arrivato anche il messaggio audio del maniloso al lavoro nei campi, vero?
1: Ciao Radio Manila, sono Fabio da Poerino.
0: Ciao Fabio.
1: Sul trattore che sto passando della terra e mentre vorrei ascoltare La Testa Gira. Grazie a chi non ascolta Radio Manila, è un game over. Ciao.
0: Buon lavoro, ciao Fabio.
2: Manila Box, estate con noi. Aia!

Anita e Mischilla, la testa gira, una delle canzoni è dell'estate 2026. Ne abbiamo ancora una di dell'estate 2026. Ne abbiamo ancora una di canzone da ascoltare.

0: vorrei sollevare Elisa e Giuliano San Giorgi dei Negramaro a chiudere l'appuntamento di oggi, il primo di questa settimana, sempre insieme nelle P Hour dalle 15 alle 18. Vi lascio con le news e subito dopo l'Happy Time che torna con Mariella Vitale in diretta fino alle 21. Grazie a tutti manilosi, ci risentiamo domani pomeriggio nell'Happy Hour dalle 15. Un bacione dal Sart.
1: L'estate su Manila. Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico

0: Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media. 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: Radio Manila. Radio Manila.
3: Ora esatta. Sono le 18.
4: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
5: Buona serata da Daniela Ubaldi. Ci serve un pacchetto di missili Patriot entro l'inverno. Zelensky parla al summit dei volenterosi riunito nel giorno in cui l'Ucraina festeggia i 35 anni della liberazione dall'Unione Sovietica. Momento difficile, ma il paese non cadrà, tiene il punto il presidente ucraino Zelensky. Intanto il premier britannico Burnham, nella sua prima visita ufficiale in Ucraina, autorizza la produzione di Storm Shadow a Kiev e la Commissione UE vota a favore del finanziamento per Kiev di 6,1 miliardi. E la premier Meloni ha confermato l'impegno italiano anche sul fronte umanitario in vista della stagione invernale, che proseguirà con l'invio di ulteriori generatori destinati in particolare a sostenere la resilienza della popolazione ucraina e a garantire la tenuta della rete energetica. L'Iran sta completamente collassando, così Trump sul suo social Truth, nelle ore in cui tocca record negativi la moneta iraniana e si avvicina all'attesa conferenza stampa del segretario al tesoro Bessent per illustrare il D-Day economico, che prevede sanzioni senza precedenti per Teheran. L'offensiva finanziaria per gli Stati Uniti, una missione della sconfitta, replica da Teheran il vice ministro degli esteri Gharib Abadi, mentre i Pasdaran fanno sapere: le rivendicazioni di Trump sullo stretto di Hormuz sono pura fantasia. Due caschi blu sono stati uccisi in un'imboscata nello stato di Yonglei nel Sud Sudan. Lo riferisce la missione delle Nazioni Unite, parlando di un attacco da parte di persone non identificate. Lo stato è al centro di un conflitto tra le forze governative e quelle di opposizione. Cra Montana resta in carcere. Jacques Moretti, arrestato per violenze domestiche ai danni della moglie Jessica. Secondo i magistrati del Canton Vallese, la probabilità di una fuga sarebbe notevolmente aumentata. Fonti vicine al caso rivelano inoltre che i due coniugi, proprietari delle Constellation, potrebbero accusarsi a vicenda nell'inchiesta che li vede indagati per l'incendio nel locale in cui persero la vita 41 persone. Ed è tutto, a più tardi.
4: Manila News.
6: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

BTS Normal a iniziare il nostro appuntamento di questo lunedì 24 agosto. Buon pomeriggio, bentrovati da Mariele Vitale, sono le 18 e 6 minuti primi, rientrata alla base dopo un po' di tempo, devo dire, le ferie sono finite anche per me e quindi si ricomincia prontissima ad affrontare una nuovissima stagione qui su Radio Manila insieme a voi e alle vostre scelte musicali. Come state? Dove siete? Che fate? Voglio sapere tutto, tutto, tutto. Scegliete la vostra canzone preferita qui nel Manila Box IP Time e vi ricordo il numero, il 338 50 38 908. Cominciamo e subito c'è il messaggio che arriva da Luisella e da Fulvio da Santena e oggi per loro è l'ultimo giorno di ferie perché sono in montagna dove si sta belli freschi. Vorremmo ascoltare se possibile Gli anni degli 883. Grazie a chi non ascolta Radio Manila e Game Over. Iniziamo 883.

0: 8:11 minuti primi, certo che iniziare dopo le ferie di lunedì, è già il lunedì è drammatico, rientrare dopo le ferie di lunedì è ancora più drammatico. Chissà quanti siete che siete rientrati oggi a lavorare, no? Perché ieri sera sulla mia chat, su WhatsApp naturalmente, viaggiavano i meme della ripresa del lavoro, come se piovesse, ce n'erano di tutti i colori, c'è anche uno di Fabrizio Corona, però invece non ve lo cito, mi ha fatto davvero molto molto ridere sullo stato d'animo di chi doveva riprendere dopo le ferie, le vacanze o comunque il fermo dal lavoro proprio oggi. Voi come l'avete presa questa cosa? Io mi aspettavo un sacco di traffico oggi e dico, ma saranno rientrati tutti, ci sarà traffico in tangenziale, e invece insomma niente di stravolgente. Sentiamo adesso chi c'è avanti.
1: Ciao, pronti? Radio Manila.
0: Sì, ciao.
1: Siamo Ginevra e Isabel e stiamo andando col camper al mare in Toscana.
0: Hai capito?
1: Potremmo ascoltare Nueva Yol di Bad Bunny.
0: Okay.
1: E se non è possibile vorremmo ascoltare Balorda Nostalgia di Olly. Ciao!
0: Ma ciao. Ciao!
1: E chi non ascolta Radio Manila
2: è game over!
0: Ciao, buona vacanza! Arriva Bad Bunny!
3: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Ciao ragazzi, siamo in Bundabash. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Game over.
2: Se il tuo stomaco ti manda dei segnali, forse è il momento di ascoltarlo. Da Aloe Ghignone trovi Aloe Arborescence. Succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo. Un supporto naturale indicato per gastriti, esofagiti e sindrome del colon irritabile. Consigliato anche prima, durante e dopo lunghe cure farmacologiche. Contatta il nostro studio olistico naturopatico al 373 82 51 062. Aloe Ghignone, a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone, 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
3: Troppe notti sveglio per il caldo? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi: climatizzatore Mitsubishi a partire da 1200 euro anziché 1700, paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
4: Ehi, festa in atto e non hai piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi, estate o inverno. Oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
5: Ecotecnologie, basta un click. EcoCN.it. CN scritto proprio come cuneo. EcoCN.it.
6: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
7: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
6: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
7: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
6: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, via Nicola Fabrizi 49, zona San Donato.
7: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
10: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
8: Manila Box con Mariella Vitale.

0: me.
1: Chaka Khan, Snoop Dogg, Boogies in My Soul. Ah, ma la Daniela di Milano è rientrata. Ha cominciato anche lei oggi nuovamente il lavoro. Buon pomeriggio, cara Daniela, ben ritrovata effettivamente. La notizia è che sulla tangenziale di Milano non è cambiato assolutamente nulla, c'è sempre traffico. E questo, vabbè, d'altronde un vero milanese, ma poi una vera milanese come te, Daniela, sa bene che senza almeno una coda al giorno in tangenziale non è contenta, non sta bene, proprio fisiologicamente ne ha necessità, perché oramai è intrinseca nel milanese: se non vai in tangenziale, non sei in coda o almeno una quarantina di minuti, non ti senti bene. Ciao Daniela, ben trovata, naturalmente buona serata. 338 50 38 908, sentiamo adesso chi c'è, avanti.
2: Ciao Radio Manila, siamo Mara, Rebecca e nonna Ivana, stiamo tornando da Torino.
1: Sì.
2: E vorremmo ascoltare una canzone di Olly.
1: Sì, ok, quale?
2: Grazie, e chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Una qualunque? Allora andiamo, ci sono Olly e Giulie.
3: Un po' mi mancherà sapere come stai, fumare tra le chiacchiere, vederti dentro i film, rubare in autogrill,

0: devastante, Oli e Giuli su Radio Manila, mentre mancano 4 minuti alle 18.30, tra poco un aggiornamento sulle viabilità sulle strade e autostrade della nostra regione, ma sentiamo adesso chi c'è, avanti.
1: Ciao Radio Manila, siamo Ivan
2: Tata
1: di Tarantasca e vorremmo ascoltare per piacere, se possibile, hanno ucciso l'uomo ragno?
0: Oppure?
2: E quella di Spider-Man.
1: E quella di Spider-Man. E dirgli okay. A mamma Michela che gli vogliamo tantissimo bene e anche a Gabriel.
2: I bacini.
1: E chi non ascolta Radio Manila e Game
2: Over.
0: Ciao a tutti. Ciao, gli 883 sono appena passati e quindi andiamo con Spider-Man Theme.

0: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
1: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buonasera a tutti voi che siete all'ascolto. Ci occupiamo della diramazione di Falchera. Per un incidente sono possibili disagi e rallentamenti fra la barriera di Falchera e l'innesto alla A4 Torino-Milano in direzione della statale 11 Badana Superiore. Sui restanti percorsi regionali il traffico scorre in modo regolare. Ci spostiamo infine al traforo del Monte Bianco. Per traffico intenso sono presenti code in entrambe le direzioni. Con questo è tutto, grazie dell'attenzione e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Manila. Via vita.
5: Scegli una canzone del Manila Box.
6: Manila Box con Mariella Vitale.

0: era conosciuto, la voglio dedicare a quella ragazza che ho conosciuto in discoteca in Riviera mentre eravamo in vacanza, ma non saprò mai il suo nome. Ah no, ma dai, questa è veramente la storia che viene raccontata nella storia appunto che ci ha cantato Vicky Corbacio, cioè la storia di una donna che vede lui che balla con la sua compagna e dice: ah, se tu mi avessi conosciuto prima non staresti ballando con lei, ma saresti addirittura sposato con me, saresti mio marito, io ti avrei presentato in questa serata qui a ballare come mio marito, proprio praticamente la stessa storia. Ciao Luca, buona serata, sentiamo adesso chi c'è, avanti.
1: Buonasera Mariella, sono Lela da Carmagnola.
0: Ciao.
1: E ho appena finito di lavorare.
0: Anche tu.
1: Volevo chiederti per cortesia se mi potevi mettere Marrakesh con Nessuna canzone d'amore.
0: Ok.
1: Vi auguro tutti una buona serata e chi non ascolta Radio Manila è game over. Un bacio, ciao.
0: Un bacio anche a te, ciao Lella. Arrivano Marrakesh e Federica Abbate.
2: Radio Manila, falla suonare tu.
3: Sono quello che ti uccide e poi piange per te, ma anche l'unico che ti legge il pensiero. Fu, non nego più.

0: Niente canzoni d'amore. 18:39 su Radio Manila, c'è la vostra musica preferita. 338 50 38 908. Se potete, se volete inviare il vostro messaggio con la vostra scelta musicale attraverso WhatsApp, un messaggio audio bello, così siete con me e conducete la trasmissione insieme a me, oppure un messaggio scritto, insomma, come vi è più comodo. Sentiamo la prossima, avanti.
1: Radio Manila, sono Camilla e visto che oggi è il compleanno di mamma,
0: auguri.
1: Andremo a mangiare la pizza e con i nonni e gli zii. Volevo dedicarle la Mort au Jour di Gigi D'Agostino. E chi non ascolta Radio Manila, un game over.
0: Oh, super seratona, auguri alla festeggiata. Arriva Gigi D'Agostino, questa è la Mort au Jour.

0: Ciao, non ascolti Radio Manila? E allora sei game over, come si dice, fuori gioco. Te lo dice Michele Placi.
1: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi il meglio a poco.
2: Dal 28 agosto al 6 settembre Carmagnola si accende con la Fiera Nazionale del Peperone. Oltre 300 stand, show cooking, street food e grandiosi spettacoli. E sul palco del Foro Festival, Levante, Pablo Trincia, Maurizio Battista, Steph Barnes, K-pop e tantissimi altri. Non mancare! Programma completo su fieradelpeperone.it.
3: A Valfenera d'Asti torna la festa patronale. 27 e 28 agosto, vineria in piazza con vini e piatti tipici locali. Sabato 29, grigliatissima e DJ Matt Joe. Domenica 30 dal mattino, fiera agricola e rassegna bovina. Alla sera, grigliatissima e liscio. Seguici su Facebook e Instagram, Proloco Valfenera.
4: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
6: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338-50-38-908.
7: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
8: Manila Box con Mariella Vitale.

0: Ecco, vorrei che quest'estate non finisse mai, anche se è molto calda l'estate, è sempre l'estate. Mi fai ascoltare Bossa Nostra di Gaia? Grazie a chi non ascolta Radio Manila, Game Over. Ciao Manuela, l'abbiamo appena ascoltata. Effettivamente l'estate è ancora lì, è ancora qui, nel senso che fino al 21 di settembre ufficialmente dovrebbe essere estate. A proposito, è già iniziato il temporale? No, perché per darmi il benvenuto e il ben rientrata sul lavoro non poteva mancare il temporale serale che mi accompagna fino a casa in tangenziale. Bellissimo, tuoni, fulmini, nubi fragili, bellissimo rientrare a casa con un tempo così come quello che si prospetta per questa sera. Ma sentiamo adesso chi c'è avanti.
1: Ciao, sono Ciao. Antonio, sono di Caserta e vorrei ascoltare Giro Posse Condigliano di Gelir. Chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ah, ma qui c'è un conflitto, c'è un conflitto. Pronti?
2: Ciao Radio Manila, sono Sofia da Vicoforte e sto tornando a casa dalle Cupole Lido. Volevo dedicare alla mia amica Alice, che è venuta con me appunto al parco acquatico, Canzone d'amore di Joliero, se non fosse possibile Ai ai ai di Sfera Ebbasta. Grazie mille, e chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Ciao.
0: Ah, Joliero superstar, oggi facciamo scegliere la signorina Manila 9001. Signorina, cosa ha scelto?
3: Radio Manila te le suona.

0: Ciao Radio Manila, da Cri, siamo due svizzeri in vacanza a Fossano. Puoi farci ascoltare per favore J-Ax con Quando sarò morto? Grazie. E chi non ascolta Radio Manila è game over, arrivano Nasca e J-Ax Quando sarò morto.
1: Ciao a tutti, sono J-Ax e se non ascolti Radio Manila sei game over, zio.

0: Ciao Radio Manila, siamo Joe, Marco e Brian e oggi volevamo ascoltare Dove e Quando di Benji e Fede. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Ciao ragazzi, arrivano Benji e Fede.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 19 e un minuto.
1: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
3: Buonasera da Daniela Ubaldi. Il decimo anniversario del sisma che ha colpito il centro Italia in primo piano. Ad Amatrice la messa celebrata dal cardinale Zuppi, il quale si è soffermato sulle singole storie delle persone rimaste sotto le macerie e dei soccorritori. Alla funzione presente anche la premier Meloni, che ha incontrato i familiari delle vittime. La giornata era iniziata alle 2 di notte con una fiaccolata proseguita fino alle 3:36, l'ora in cui è avvenuto il terremoto costato la vita a 299 persone. Nel giorno delle celebrazioni per i 35 anni dell'indipendenza dall'Unione Sovietica, intorno all'Ucraina si sono stretti Francia, Gran Bretagna, Germania e Italia nel summit dei cosiddetti paesi volenterosi. A Kiev il premier britannico Burnham, alla sua prima visita ufficiale in Ucraina, ha formalizzato, affiancato alla Francia, l'autorizzazione a costruire gli Storm Shadow, missili a lungo raggio da impiegare contro la Russia. In mattinata la Commissione europea aveva approvato aiuti per 6,1 miliardi di euro, mentre i leader concordavano sulla necessità di rafforzare l'efficacia delle sanzioni contro Mosca. Caserta avrebbe confessato l'uomo di origini romene, arrestato per la morte del clochard, deceduto in ospedale dopo essere stato colpito con una serie di calci e pugni alla testa e al torace. L'aggressione sarebbe nata per un debito di 50 euro. L'attentato a Siegfried Ranucci, il conduttore di Report, sarà ascoltato dai PM come persona informata sui fatti dopo l'interrogatorio di Walter Lavitola fissato per il 7 settembre. Prosegue il lavoro dei carabinieri sulle chat tra il giornalista e l'imprenditore, da cui potrebbero emergere altri elementi utili alle indagini. Ed è tutto.
1: Manila News.
4: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
5: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
1: Manila Box con Mariella Vitale.

0: Abbiamo ascoltato alle 19:06 grazie alla scelta musicale di Massimo Di Novate, milanese che saluto. Sono le 19:06 appunto, c'è la Marilla Vitale rientrata dopo il periodo di vacanza, diciamo, di assenza dai microfoni, diciamo così, insieme a voi nel Manila Box Happy Time, l'appuntamento che vi accompagna fino alle 21 con la vostra musica preferita. Sentiamo adesso chi c'è avanti.
1: Ciao Mariella, sono Ciao. Marco di Racconigi, sono qua in trincea che si spinge verso il cielo il mais. Volevo chiederti, fosse possibile, Danza Kuduro o altrimenti, adesso mi sfugge il nome, l'ultima di che ha fatto Baby K.
0: Ok.
1: Volevo salutare tutti gli amici agricoltori e chi sta trinciando il mais come me. E chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Ciao,
0: ciao
1: a tutti.
0: Marco, ciao Don Omar, Danza Kuduro.

0: Oh, magica vitale, buonasera dal Conte Lanza.
1: Ma buonasera.
0: Questa sera sono proprio fuori dal territorio.
1: E dove sei?
0: Proprio dall'altra parte del Piemonte, verso sud.
1: Dove
0: vai? Mi sto immettendo nell'Alta Langhe, nell'Albese.
1: Buono, già penso.
0: Cambiamo itinerario, ma ti ascolto su una frequenza che io non sapevo manco esistesse, nell'Albese. Bello.
1: Hai
0: capito.
1: Fammi
0: ascoltare Giselle. Ti auguro una buona serata. Neanche degustazioni dei vini questo mese.
1: Niente.
0: Solo lavoro.
1: Ah.
0: È proprio un tormento questo agosto. Spero finisca presto, così mi dileguo e torno nel mio cantottino.
1: Lo so.
0: Serata a tutti voi, grazie e un abbraccio veramente affettuosissimo.
1: Grazie Conte, arriva Giselle.
2: Encore un dimanche, je dis ça cher. Encore un dimanche.

raccomando, è domenica a mezzogiorno in punto, mi raccomando, dimanche domani in punto, a mezzogiorno, siamo puntuali, giusto Conte? Buon avvio verso l'Alta Langa, che è una zona meravigliosa del nostro Piemonte, del nostro territorio. Mary, so che sei tornata, si sente, vero? Puoi far ascoltare ciao ciao della rappresentante di lista? Grazie, buona serata, e chi non ascolta Radio Manile, Game Over, salutoni a Marcella e da Marcella, la rappresentante di lista.

0: Ciao, sono Erama, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Consumi troppo gas? Rilassati, installa con noi Ala Soluzione e per te ben tre vantaggi: sopralluogo accurato e gratuito, libertà di scelta con tante offerte sulle caldaie di nuova generazione delle migliori marche, paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. Visita il sito installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839, ripeto 800 087 839. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Ehi, festa in atto e non hai piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
8: Ecotecnologie, basta un click. Ecocn.it. CN, scritto proprio come cuneo. Ecocn.it.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
10: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
11: Manila Box con Mariella Vitale.
12: Tacata! Tu sabes che cos'è il tacata? Te gusta il tacata? A me me gusta quando la mamita hace.

Black & White, Tacca Bro e il Tacca Ta per la Viviana di Paesana, che saluto, ma saluto anche Letizia che sta tornando a casa dal lavoro con la sua mamma e vuole ascoltare o Spider-Man, che tra l'altro è già passato, oppure una qualsiasi di Irama. Grazie a chi non ascolta Radio Manila e Game Over, arriva Irama e la sua cabana.

0: Ciao, siamo Tommaso e
1: Caterina.
0: Stiamo tornando dal mare e vorremmo ascoltare Sorry, scusa, lo siente dei Pinguini Tattici Nucleari. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
2: Ciao ragazzi, buon rientro. Arrivano i Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo siento.

0: Buonasera Mariella, bentornata. Sei mancata un sacco, davvero un sacco. Spero ti sia riposata.
1: Dai,
0: io,
1: insomma.
0: Più o meno.
1: Anche
0: sì,
1: tu.
0: Solo che i benefici dopo un mese ormai sono già andati tutti a farsi benedire. Però va bene lo stesso.
1: Vero.
0: E sono Cristina di Torino, prima di tutto, ma
1: ti
0: tanto
1: avevo
0: mi avrei
1: riconosciuta. Certo.
0: E senti, questa sera mi metteresti mica Madonna con la Isla Bonita?
1: Ma certo.
0: La dedico a tutti i pazienti qua in ambulatorio.
1: Che salutiamo.
0: Che sono ritratti dalle ferie, sono tutti moribondi, quindi sono tutti
1: certo.
0: qua.
1: Certo.
0: A tutti i manilosi in ascolto, un abbraccio grande a Daniela e chi non ascolta Radio Manila e Game Over.
1: Ciao,
0: un bacione grande, ciao.
1: Arriva Madonna.
2: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera e ben ritrovati con le informazioni su traffico e viabilità. La circolazione si presenta scorrevole sull'intera rete stradale regionale. Ci spostiamo in Valle d'Aosta. Per traffico intenso sono presenti code al traforo del Monte Bianco in direzione Francia. Per il momento è tutto, grazie per l'attenzione e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T Manila.
2: Viabilità.
3: L'estate su Manila.

0: Buongiorno in Dua Lipa, questa era Cold Heart, grazie alla scelta musicale della Silvia d'Alessandria, che saluto, anche lei è rientrata solamente oggi al lavoro ed è già devastata. Ciao Silvia, buona serata anche a te. Sentiamo adesso chi c'è al 338 50 38 908, avanti.
1: Ciao Radio Manila, qua siamo Daniel
2: e Leonora.
1: Giorgio, e volevamo ascoltare
2: Che ne sei nel 2000 di Capri Ponte.
0: Ok.
2: E chi ne ascolta Radio Vanilla
3: è Game.
2: È meglio che la piace.
0: Ciao ragazzi, arriva Capri Ponte insieme a Danti. Che ne sanno i 2000?

0: Carla e la famiglia, stiamo tornando a casa e volevamo sentire Titi Mi Pergunto. Grazie. E chi non ascolta Radio Manila e Game Over, arriva Dead Bang.
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Ciao, sono Samuel e volevo dirvi che se non ascoltate Radio Manila siete game over.
1: Hai visto? Sarà una L?
2: Ma no, come minimo è una XL.
3: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
1: Il genio dell'asta del mobile!
3: Gli sconti volano fino al 70%.
2: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
3: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro. Gli sconti doppia XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?
4: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
5: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
4: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
5: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
4: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Vercelli 247, zona Barriera Milano.
5: Info 338 22 98 731. E comprooroDoro.it.
6: Gli incentivi statali sui veicoli commerciali sono già finiti? Nessun problema! Da Ford Autos Società Benefit gli incentivi continuano. Su tutta la gamma di veicoli commerciali, benzina, diesel, ibrida o elettrica, di Courier, Connect, Custom, Ranger e Transit, in versione van o allestiti, sconti fino a 20.000 euro da listino, anche senza veicolo Euro 4 da rottamare, con la leggerezza del tasso a partire dal 5,90 su più di 200 veicoli in pronta consegna.
7: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
10: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
11: Manila Box con Mariella Vitale.

0: Stars, Oh My Soul per Gabriele di Vigone. Ciao Gabriele, buon rientro a casa, visto che anche tu stai rientrando. Sono le 19.49 e praticamente ora di cena per le persone normali. Per chi invece lavora fino a tardi, ovviamente magari la cena è rinviata, tipo me, no? Che si mangia intorno alle 10:15, 10:10, una cosa di questo genere. Ma sentiamo adesso chi c'è, avanti.
1: Ciao Radio Vanilla, sono Lorenzo con
2: Dea,
3: Virginia,
4: Irene,
5: Melissa.
0: Ciao ragazzi.
1: E vorremmo ascoltare Désolé di Anna Pepe.
0: Ok.
2: Grazie.
5: E chi non ascolta Radio Manila è
2: Game Over.
0: Ciao, buona serata anche a voi. Arriva Anna e la sua Désolé.

0: da solo Lorenzo.
1: E vorrei ascoltare Bonus di Imagine Dragons. E chi non ascolta Radio Manila?
0: È game over, baby!
2: Radio Manila, falla suonare tu.

Imagine Dragons su Radio Manila, mentre mancano 4 minuti alle 20, tra poco un aggiornamento con le ultimissime news curate come sempre dalla nostra redazione, ma ancora un messaggio, una scelta musicale, quella di Raki, se non vado errata. Ciao Radio Manila, volevo chiederti l'ultima canzone di Shakira, grazie, e chi non ascolta Radio Manila e Game On.

0: Manila Box.
1: Estate con noi. Radio Manila. Radio Manila.
0: Ora esatta.
2: Sono le 20.
0: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
3: Buonasera da Daniela Ubaldi. 10 anni dal sisma nell'Appennino centrale che mise in ginocchio Amatrice e i centri vicini, provocando 299 vittime. Il calendario delle celebrazioni, partito con una fiaccolata silenziosa nella notte, ha il clou nella visita della Premier Meloni, arrivata nel pomeriggio in elicottero ad Amatrice. Dopo l'omaggio, il memoriale, l'incontro con i parenti delle vittime e la messa officiata dal cardinale Zuppi. Stamane il messaggio, monito di Mattarella: la ricostruzione è un impegno complesso, serve ultimarla velocemente. Ucraina, in occasione del 35esimo anniversario

0: anniversario dell'indipendenza dall'Unione Sovietica, nuovo vertice dei volenterosi. La Gran Bretagna autorizza la produzione degli Storm Shadow, mentre la Commissione UE ha approvato un nuovo finanziamento da 6,1 miliardi di euro. Lorenzo Villanetti.
1: Nel giorno delle celebrazioni per i 35 anni dell'indipendenza dall'Unione Sovietica, intorno all'Ucraina si stringono Francia, Gran Bretagna, Germania e Italia nel summit dei cosiddetti paesi volenterosi. A Kiev, il premier britannico Burnham, alla sua prima visita ufficiale in Ucraina, formalizza, affiancato alla Francia, l'autorizzazione a costruire gli Storm Shadow, missili a lungo raggio da impiegare contro la Russia. In mattinata la Commissione europea aveva approvato nuovi appalti per sistemi di difesa per un totale di 6,1 miliardi di euro, mentre i leader concordano sulla necessità di rafforzare l'efficacia delle sanzioni contro Mosca. Zelensky dice al popolo: non rinunceremo al sogno di vivere liberi, e chiede almeno 300 missili Patriot per proteggere città e rete energetica. In videoconferenza la Meloni conferma l'impegno italiano sul fronte umanitario. Secondo alcune fonti, insieme ai generatori che supportano la rete energetica ucraina in vista dell'inverno, l'Italia potrebbe inserire nel prossimo pacchetto di aiuti anche mezzi per la difesa antiaerea.
0: Calcio, con due gare si conclude oggi la prima giornata di Serie A. Dalle 18:30 in campo Bologna e Lazio, alle 20:45 l'Olimpico giallorosso annuncia il sold out per Roma Fiorentina. Nelle conferenze di vigilia il tecnico giallorosso Giampiero Gasperini ha fatto il punto sul mercato della Roma. Il viola Fabrizio Grosso promette battaglia. Roma Fiorentina sarà arbitrata da Mercenaro della sezione di Genova.
2: Nell'undici, se vogliamo così, non c'è stato un bel consolidamento, ma non delle situazioni particolarmente nuove, però nella rosa stiamo cercando di renderla più competitiva con dei ragazzi, come ho detto prima, che possano dare e daranno sicuramente un valore aggiunto.
3: Ci siamo preparati per controbattere, perché comunque abbiamo delle armi a disposizione per provare a mettere in campo quelle che sono le nostre qualità e per cercare di fare la partita vera, che è la cosa che vogliamo fare.
0: Ed è tutto, buona serata.
4: Manila News.
5: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
4: Manila Box con Mariella Vitale.
5: Radio Manila
4: suona i grandi successi del passato.

Claudio da Moncalieri. Mi fai ascoltare qualcosa degli anni 80, così una cosa che mi faccia ricordare quando ero giovane? Claudio, ti ho fatto ricordare, questi sono i Curiosity Killer the Cat 1989 della Misfit. L'abbiamo ascoltata quando arrivano le 27 minuti e c'è ancora la Marilla Vitale con voi, primo giorno di rientro dalle vacanze, dalle ferie, dal non lavoro, diciamo così, non lavoro ufficiale, quello proprio regolare 18-21 presente, ecco questo, e per due ragioni, un lunedì in particolare, il primo per il rientro, il secondo perché è lunedì, e quindi credo che condividiamo insieme la stessa sensazione del lunedì. Tra l'altro sta piovendo che veramente la manda giù, che è una bellezza. Ciao Mariella, buon rientro. Grazie, sono Daniel, volevo chiederti buon vento di Alfa, di Giovanotti e Alfa, se non fosse disponibile è Devastante di Holly, che tra l'altro è già stata suonata. Grazie. E chi non ascolta Radio Manila e Game Over, arrivano Giovanotti ed Alfa.

Radio Vanilla, potete far ascoltare Situazione Complicata di Lucio Corsi, grazie, con un grande saluto da Olivia. Caro Olivia, intanto buona serata, arriva Lucio Corsi. Voglia di

0: Ciao, sono Eva Grimaldi. Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Ciao.
1: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
2: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
3: Siamo aperti anche ad agosto.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: Impala, Jenny and Boys Noisy. Questa era Dracula per la Mara del di Buccinasco, che dovrebbe essere in provincia di Milano, giusto? Ciao Mara, buona serata anche a te. Intanto arrivano le 20:23, ho fatto anche la rima. Ancora la vostra musica preferita qui su Radio Manila, ed è il 338 50 38 908 il numero che vi consente attraverso WhatsApp di formulare la vostra scelta musicale. Sentiamo la prossima, avanti.
1: Ciao Radio Manila, sono Ciao. Valentina, sto tornando a casa da lavoro adesso e mi piacerebbe ascoltare la canzone E sta a te di Laura Pausini. E chi non ascolta Radio Manila è un game over. Bacioni.
0: Ciao, buon rientro, arriva Laura Pausini.
2: Ciao, sono Laura Pausini, se non ascolti Radio Manila sei game over.

un gioco di parole. E sta a te, Laura Pausini, ci fa arrivare così alle 20 e 27. Saluto chi? Non l'hai scritto, Nicolò? Giusto? Ciao Radio Manila, sto mangiando cena e vorrei ascoltare con la mia famiglia Easy on My Heart di Gabri Ponte. Grazie e un saluto a tutti, e chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera e bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi. In nostra compagnia, il traffico si presenta regolare su strade e autostrade piemontesi. Ci spostiamo in Valle d'Aosta per traffico intenso. Sono presenti code al traforo del Monte Bianco in direzione Francia. Vi informiamo infine che per lavori lungo la A7 Milano-Genova dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina viene chiuso il tratto fra Serravalle Scrivia e Novi Ligure in direzione Milano. Per oggi è tutto, a domani con nuovi aggiornamenti. Buona serata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Manila. Viabilità.
3: Scegli una canzone del Manila Box.
4: Manila Box con Mariella Vitale.

0: Sono le 20:34, su questa canzone voglio salutare Riccardo che mi scrive: ciao Radio Manila, sono Riccardo, ho 11 anni e siamo appena tornati dal traghetto Palermo-Genova. Mi salutate per favore? Ma come no, bentornati. Beh, insomma, con la nave sicuramente è andata meglio che con l'aereo, vero? In questo periodo le linee aeree per la Sicilia sono un po' tormentate, come si dice. Sentiamo adesso chi c'è, avanti.
1: Ciao Radio Manila, siamo Selena,
2: Vanessa,
3: Brenda, Clippia.
1: E siamo appena tornate da vedere Oceania, che è stato
3: bellissimo.
0: Bello, vero?
1: E vorremmo ascoltare Golden delle Antrix.
0: Ok.
1: E chi non ascolta Radio Manila?
3: Game over!
0: Ciao, buona serata a voi, arrivano le Antrix.

0: Ciao Marielina, bentornata. Sono Giusy dalla loggia.
1: Ciao Giusy.
0: In questo momento sta piovendo qua a Rivoli.
1: Ecco, anche qui.
0: Mi metteresti per favore la canzone di Joe Evan Hopper?
1: Okay.
0: Se non ci fosse, scegline una tu. Va bene, grazie.
1: Chi non
0: ascolta Radio Manila, che muove. Ciao Marielina.
1: Ciao Giusy, arriva Joe Evan Hopper.
2: Tu, sempre sola come i quadri di Hopper. In mezzo alla strada come un Harley Chopper. Metti le mani sopra il cuore della notte, ti pensi a volte, sì, capita sempre, hai

0: sei abituata a rialzarti, che sembri nata per cadere, ma goditi il cielo se cadi.
1: E gli fa piacere rientrare dopo un paio di settimane che manchi dall'ambiente, dalla struttura come viene definita. Poi incontri dopo 3 settimane la signorina Vanilla 2001 e ti rendi conto che la signorina Vanilla è dimagrita. Come ha fatto non si sa, ha lavorato moltissimo, devo dire, sta lavorando tantissimo in questo periodo, ma lo trovava veramente in forma. Ma come, durante le ferie? Vabbè, tu non l'hai fatta giustamente e quindi non fai testo, perché di solito in ferie si prendono quei 2-3 chiletti, magari quel gelato in più, quel piatto di pasta in più, eccetera eccetera. Oh, una signorina Vanilla questa sera in perfetta forma davvero. Continuo però con le vostre scelte musicali e c'è quella di Renato. Ciao Radio Manila, vorrei ascoltare una canzone di Olivia Rodrigo. Grazie a chi non ascolta Radio Manila e Game Over.

0: start.
1: Sono Anna Mazzamauro e io non sono game over come quelli che non ascoltano Radio Manila.
2: Finalmente anche in Italia
3: B52
2: Energy Drink. Direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
4: Da Ford Autos Società Benefit arrivano le offerte del Summer Service per partire senza pensieri. Solo nelle officine Autos di Moncalieri, in Corso Savona 39 e Torino, Corso Grosseto 318, tagliandi completi per ogni brand a partire da soli 229 euro, check-up completo con più di 30 controlli previsti a soli 49 euro, ricarica del clima a partire da 70 euro e tanti altri servizi accessori con sconti fino al 30% da listino. Autos Service, prenota subito su autos.it o chiamalo 011 188 59.
5: Govone in festa! Dal 20 al 25 agosto Govone vi aspetta per i festeggiamenti patronali e per l'undicesima sagra della Lumaca. Ogni sera grande stand enogastronomico e in piazza Roma, ai piedi del Castello Reale, musica e orchestre dal vivo. Info sui profili Facebook e Instagram della Proloco di Govone.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
6: Manila Box con Mariella Vitale.

0: Italia e Fiat 131 con rum e cioccolata per Riccardo da Carmagnola, che saluto. E intanto arrivano gli ultimi minuti insieme a Mariella Vitale, dopodiché arriverà la signorina Manila 9001 per accompagnarvi tutta la notte sempre con le vostre scelte musicali. Sentiamo adesso chi c'è, avanti.
1: Buonasera Radio Manila. Buonasera. Sono Santo, Ponte di Lagogna.
0: Oh, Sante.
1: Ho ascoltare un gran bel film di Vasco Rossi o in alternativa gli sbagli che fai.
0: Ok. Chi
1: non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Ciao Sante, arriva Vasco Rossi.

0: Dagli che fai, Vasco Rossi ci fa arrivare così a pochissimi minuti dalle 21, ancora il tempo del messaggio di Bruna e Patrizia. Ciao Radio Manila, volevamo ascoltare I Just Died in Your Arms dei Cutting Crew addirittura, e allora li ascoltiamo.
1: Questo è Rock.

0: ci farà arrivare così al momento dei saluti, almeno per oggi. Ancora una? No, saluto con questo ultimo messaggio. Dai, ancora una, signorina, posso? Posso ancora una? Dai, sentiamo chi c'è, almeno l'ultima. Dai, poi saluto.
1: Ciao, Radio Manina, siamo Emma e Aurora.
2: Stiamo tornando a casa dallo Zero Gravity di Torino
1: e vorremmo ascoltare nel tragitto Bacio di Giuda di Mida.
2: Okay.
1: E chi non ascolta Radio Manina è un super game over!
0: Ciao, buon rientro! Ciao, noi ci sentiamo invece domani alle 18 qui su Radio Manila con la Vitale. Mi raccomando, continuate a scegliere le vostre canzoni preferite su Radio Manila. Tra poco la signorina Manila 9001.
3: È filosofo.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 21 e 3 minuti.
1: Vuoi avere sempre Radio Manila a portata di dito? Scarica gratis l'app Radio Manila dal tuo store. E se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over.

0: Manila Box con la signorina Manila.
1: Cari manilosi, eccoci di nuovo. Buonasera, spero stiate bene. Manteniamo la carica e vi aspetto come sempre al 338 50 38 908 con i vostri brani del cuore per tutta la notte. Bacioni dalla vostra signorina.
0: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Ciao carissima, sono Maria, voglio ascoltare Alex Warren Eternity. A te con tanti bacioni grandissimi.
1: Manila Box con la signorina Manila 9001.
2: Hear the clock ticking on the wall. Losing sleep, losing track of

0: Ciao, sono Elodie e se non ascolti Radio Manila, sei game over. Ciao.
1: Dal 28 agosto al 6 settembre, Carmagnola si accende con la Fiera Nazionale del Peperone. Oltre 300 stand, show cooking, street food e grandiosi spettacoli. E sul palco del Foro Festival, Levante, Pablo Trincia, Maurizio Battista, Steph Barnes, K-pop e tantissimi altri. Non mancare! Programma completo su fieradelpeperone.it.
2: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro, e non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: coi tuoi occhi qui di fronte. Sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu. Ah, il regalo mio più grande.
1: Ciao carissima, vorrei sentire La notte dei Modà. Grazie mille, Milena.
2: Radio Vanilla, falla suonare tu.

Ciao signorina Manila, sono Eleonora e vorrei chiedere pastello bianco dei pinguini tattici nucleari. Grazie mille. Buona serata.

Ciao signorina Manila, ciao Radio Manila. Sono Rachele e vorrei chiedere il mio vizio di Eman. Per favore, sto rientrando a casa ora. Bacioni.

0: Ciao Radio Manila, sono Daniela e vorrei chiedere niente canzoni d'amore di Marrakesh. Grazie mille. Buonanotte.
1: Radio Manila, falla suonare tu.
2: Sono quello che ti uccide e poi piange per te, ma anche l'unico che ti legge il pensiero. Non nego.

0: Ciao, sono Enrico Nigiotti, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Quando il benessere digestivo ha bisogno di cure, scegli la qualità della natura. Aloe Ghignone propone Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo, preparato con cura artigianale. Un valido supporto per il benessere dell'apparato digerente e utile nei periodi di particolare stress per l'organismo, anche durante percorsi farmacologici prolungati. Per informazioni e ordini, 373 82 51 062. Lo studio olistico naturopatico Aloe Ghignone ti aspetta a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone, 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
2: Attenzione, attenzione! Mentre gli altri sono al mare, approfitta dell'affare!
3: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
4: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare. Divani Totac, aperti tutto il mese di agosto.
5: Correte, sono gli ultimi giorni.
6: Totac.
7: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
8: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
9: Siamo aperti anche ad agosto.
10: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
11: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
10: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
11: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
10: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Lepanto 8C, zona Santa Rita.
11: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
12: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
13: In diretta con la signorina Manila 9001.

0: Buonasera Radio Manila, sono Maria di Collegno, direzione casa. Volevo augurare buone ferie allo staff della Pizzeria Napoli, salutare amici, parenti, conoscenti che ascoltano questa radio. È possibile ascoltare la Costiera Amalfitana se non è già passata, altrimenti mettine una qualsiasi tu, signorina, per favore, o di Gigi D'Alessio, non so. E chi non ascolta Radio Manila è un game over e auguro una buona notte a tutti. Ciao ciao!
1: Ciao, sono Marisa, se non ascolti Radio Manila, sei game over!

Vuoi avere sempre Radio Manila a portata di dito? Scarica gratis l'app Radio Manila dal tuo store. E se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 22:02.
2: Radio Manila telesuona quando vuoi. Sorri.

0: Ciao Radio Manila, siamo Paola e Giulia di Rosta e siamo in macchina che torniamo da una cena. Ci fai sentire piccola stella di Ultimo, grazie.
1: Ciao, sono Ultimo e se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: Ciao, sono Mario Venuti, sono ascolti Radio Manila, sei Game Over.
1: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
2: Cassetti chiusi?
3: Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
4: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, via Nicola Fabrizi 49, zona San Donato.
4: Info 338 22 98 730 e comprooroDoro.it.
5: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terdesom possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
6: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445.
7: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: Ciao signorina, io vorrei sentire comunque andare di Alessandra Amoroso. Grazie, Eleonora.
1: Ciao, sono Alessandra Amoroso e se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over.
1: Aye.

Ciao Radio Manila, sono Aldo e sto tornando a casa dopo una giornata in pista. Vorrei ascoltare Grazie ma no grazie di Willy Peyote.

0: ma no, grazie.
1: Ciao Radio Manila, sono Tommaso, vorrei ascoltare When I Was Your Man di Bruno Mars. E chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: Ciao Radio Manila, sono Alessandro e vorrei ascoltare Perdutamente di Achille Lauro. Grazie.
1: Radio Manila, falla suonare tu.

0: mette un fuoco d'artificio.
1: Buonasera Radio Manila. Vorrei ascoltare Eccoti di Max Pezzali e dedicarla a mia figlia Aurora. Alessio da Rivarolo.

0: Ciao, sono Rocco Papaleo e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
2: Cassetti chiusi?
3: Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
3: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Vercelli 247, zona barriera Milano.
3: Info 338 22 98 731. E comprorodoro.it.
4: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
6: Vuoi avere sempre Radio Manila a portata di dito? Scarica gratis l'app Radio Manila dal tuo store. E se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over.

Vuoi avere sempre Radio Manila a portata di dito? Scarica gratis l'app Radio Manila dal tuo store. E se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over.

0: siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 23 e 2 minuti.
3: Radio Manila. Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Ciao Radio Manila, sono in macchina con
1: papà, Rocco,
0: mamma,
2: mamma Tiziana,
3: fratello Lorenzo
0: e io Samuel, e vorrei chiedere la canzone Vaffanculo di Masini. E chi non ascolta Radio Manila è un super

0: Buonasera Radio Manila, qui è Johnny in ascolto, di rientro da un giornata di mare. E niente, vorremmo richiederti una canzone, se ce la puoi mettere gentilmente. Dragon's Day la dedico a tutti voi conduttori, a tutti gli amici, a tutti i nostri clienti del nostro negozio di via Roma numero 26 a Nole, panetteria pasticceria. E niente, che dire, chi non ascolta Radio Manila, game over.
1: Alo, salut, sunt eu un haiduc.

0: Ciao, sono Gianluca Grignani. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Dal 28 agosto al 6 settembre, Carmagnola si accende con la Fiera Nazionale del Peperone. Oltre 300 stand, show cooking, street food e grandiosi spettacoli. E sul palco del Foro Festival, Levante, Pablo Trincia, Maurizio Battista, Steph Barnes, K-pop e tantissimi altri. Non mancare! Programma completo su fieradelpeperone.it.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila. Perché?

Ciao Radio Manila, sono Giulia, ho 8 anni e sono in macchina con la mia famiglia. Vorrei ascoltare la canzone di Kate Bush, Running Up to the Till, grazie.

Ciao Radio Manila, sono Luca da Bra. Volevo dedicare Fix You dei Coldplay a mio figlio Gabriel. E chi non ascolta Radio Manila è game over.

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difficoltà.

0: Ciao Radio Manila. Ciao signorina. Vorrei chiedere Faded di Alan Walker, per favore. Grazie.
1: La signorina Manila 9001 te le suona quando vuoi.

0: Buonasera Radio Manila, sono Ele e vorrei che hai dare se si può ancora Italo Disco dei The Colors, grazie.
1: Ciao, siamo The Colors, se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: Ciao, sono Ricky, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
2: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
2: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Lepanto 8C, zona Santa Rita.
2: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
3: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: Ciao Radio Manila. Mi fai sentire un brano a piacere vostro dei Moda. Grazie, Erika.
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Manila Box. Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Manilosi belli, buonanotte. Saremo assieme ancora fino alle 8 e vi aspetto numerosi per passare una nottata piena di bella musica. Continuate a richiedere la vostra canzone preferita al 338 50 38 908. Un saluto dalla signorina Manila 9001.
0: Radio Manila. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Ciao Radio Manila, potresti mettere Mamma non Mamma di Madame, grazie Sofia.
1: Radio Manila te le suona.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Amedeo da Chieri. Mi fai per favore ascoltare Passenger di Alex Warren? Grazie e buonanotte.

0: Manila Box 338 50 38 908.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao signorina 9001, mi faresti ascoltare se possibile We're Street Ave No Name degli U2? Grazie Matteo da Biandrate.
2: Gli 80 90 2000 suonano su Radio Manila.

0: Ciao Radio Manila, sono Viola da Torino. Mi mettete porno delle bambole di pezza o una qualsiasi canzone loro, grazie mille.
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: chiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
1: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445. In diretta con la signorina Manila 9001. Radio Manila. Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Ciao Radio Manila, sono Osvaldo da Pinerolo. Vorrei dedicare ai miei colleghi Big in Japan degli Alphaville, grazie e buon lavoro a tutti. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao, sono Floriana, voglio sentire se possibile Flamenco Paranoia di Samurai J.
1: Radio Manila, falla suonare tu.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao, sono Ilenia. Mettete poesia di Sal da Vinci. Grazie mille.
2: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: È 1:01.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie is in my soul. This boogie is in my soul.
2: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
3: Ciao, sono Daniela di Busano e sto tornando da Movieland. Mi potresti fare ascoltare Cabana di Rama?
4: Radio Manila, la radio che te le suona.

0: Ciao Radio Manila, sono Gabri. Vorrei ascoltare Piccola Stella senza cielo di Ligabue. Grazie e buonanotte.
1: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Manila Box 338 50 38 908.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445. Manila 2001.
3: Sempre con te.
4: Encore un dimanche, je dis ça cher. Encore un dimanche.

0: Ciao Radio Manila, è possibile avere una canzone di Aiello? Grazie Lalla da Ivrea.
1: Radio Manila te le suona.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, siamo Giancarlo e Matteo da Torino. Volevamo ascoltare la Graziosa di Quevedo, la dedichiamo a voi e a tutti i manilosi al lavoro.
2: Radio Manila. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Ciao, sono Chiara. Mi piacerebbe ascoltare Romantica di Ultimo.
1: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao signorina 9001, buonanotte. Siamo Marisa e Graziella da Piscina. Ci fai ascoltare Vorrei di Gigi D'Alessio? Grazie e buon lavoro.
2: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Manila Box. 338 50 38 908.
1: Bot. Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Manila 2001. Sempre con te.

0: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
1: Ciao, sono Vitix, vorrei ascoltare La musica non c'è di Coez, e chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: Ciao Radio Manila, sono Gabri. Vorrei sentire Destinazione Paradiso di Grignani.
1: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.
2: Un viaggio ha senso solo, senza ritorno se non in volo.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
2: Mi sento fortunata.
3: Il premio Oscar Angelina Jolie?
4: Ho il risultato della sua biopsia.
3: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
2: Non so come dirlo a mia figlia.
5: Metta la sua vita in pausa per un po'.
3: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
6: Non gliela daremo vinta.
3: Couture dal 26 agosto al cinema.
7: Quest'estate.
8: È un dinosauro quello.
9: Oh mio Dio, correte!
3: Dal regista di It Follows.
10: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
11: Siamo nel passato.
12: Ora che facciamo?
13: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
14: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street. Al cinema.
15: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
16: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
17: Penso che non sia semplicemente una macchina.
15: Può un vuoto essere colmato?
18: Rimandalo indietro.
19: Te lo fa ricordare ogni giorno.
15: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
17: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andata.
15: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
20: Siete le sorelle Owens?
21: Sì, se amiamo qualcuno muore.
20: Ma dai.
3: A settembre
21: siamo streghe.
3: Ritorna la magia.
21: E siamo maledette.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
22: Aspetto questo momento da un'eternità.
21: Sì, è vero.
3: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
23: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
24: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
25: Odio questa notte.
24: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
25: Sono Owen.
24: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
26: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
27: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
28: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
26: A me importa.
29: Coyote versus Acme.
30: L'idiota!
29: Al cinema dal 2 settembre.
31: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
32: Radio Manila. Radio Manila.
33: Ora esatta. Sono le 2:03.